mesi, ogni sei mesi. Sono cattolico per adozione e lobby invece è la rivoluzione. Mio figlio un giorno sarà calciatore, per il momento è in terza dalle suore. Ma cosa guardi? Cosa c'è di strano? Chi sono? Dici? Beh, sono italiano.

0: La macchina del tempo. La macchina del tempo. Gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.
1: I must relax you. I mean totally relax you.

madre che non tornerò. Seduto sotto un ponte si annusava il re dei topi, sulla strada le sue bambole bruciavano copertoni,

da non braccialetti, dite alla quercia che non tornerò. Mi baciò sulla bocca, mi propose il suo letto, dite a mia madre che non tornerò.

0: sangri nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba già verde, lì venne Sally con un tamburello.
1: La macchina del tempo, la macchina del tempo, gli evergreen che hanno affascinato intere generazioni.

sentirsi attormentato. Ho chiuso gli occhi come un bambino. Da fuori il mondo che si è già fermato, è solo un'ombra stesa sul cuscino. Da mille anni sto aspettando il tuo viso, da troppo tempo cerco le tue mani, da troppe notti sogno il tuo sorriso. Adesso dici

0: operaio di 22 anni muore al Colosseo, aperta un'inchiesta, sospesi i lavori, manovra Giorgetti conferma la priorità del taglio delle tasse, nucleari via libera definitivo del Senato alla legge delega, scuola Valditara annuncia un decreto sul limite agli studenti che non conoscono l'italiano, all'ONU scontro tra Iran e Stati Uniti, la delegazione americana lascia l'aula, Washington invita Putin al G20 di Miami e poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
2: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump, protagonista all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il presidente americano rivendica la forza degli Stati Uniti e lancia un ultimatum all'Iran. Teheran dice dovrà raggiungere un accordo con Washington dopo le elezioni di metà mandato, altrimenti la risposta americana sarà durissima. Trump rivela che sono in corso contatti con gli iraniani a margine dell'Assemblea. Messaggio anche a Vladimir Putin, invitato a mettere fine alla guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky si dice intanto pronto a incontrare il presidente russo in qualunque momento. Trump attacca anche Cuba, definendola uno stato fallito. La delegazione dell'Havana abbandona la sala per protesta. Sull'intelligenza artificiale, nuova partnership con il Regno Unito per proteggere le infrastrutture critiche dagli attacchi.
3: In Messico, i genitori di 5 neonati morti nel reparto di terapia intensiva di un ospedale pubblico di Durango chiedono che venga aperta l'indagine. Le famiglie presenteranno una denuncia alla Procura Generale dopo un incontro con le autorità sanitarie che non avrebbe chiarito le cause dei decessi. Secondo il racconto di uno dei genitori, prima delle morti il reparto sarebbe stato improvvisamente posto in quarantena e i bambini isolati. La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha annunciato l'invio a Durango del direttore generale dell'Istituto di Sicurezza Sociale per ascoltare direttamente le famiglie e verificare eventuali responsabilità.
2: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni difende la decisione di introdurre un tetto agli studenti stranieri nelle classi. La presidente del Consiglio cita Sergio Mattarella, ricordando che quando era ministro dell'istruzione tra il 1989 e il 1990 firmò documenti nei quali veniva indicato un numero massimo di alunni stranieri per classe. Dal Quirinale nessun commento. Dure le opposizioni e Elly Schlein accusa Meloni di non avere il senso dello Stato, mentre il Movimento 5 Stelle parla di propaganda. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara annuncia intanto 14 milioni di euro per potenziare l'insegnamento dell'italiano agli studenti stranieri.
3: I conti pubblici d'Italia resta nella procedura europea per deficit eccessivo. La conferma del deficit al 3,1% nel 2025 prolunga di un altro anno i vincoli europei. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti prevede l'uscita dalla procedura nel 2027, ma nella maggioranza si apre il confronto sulla prossima manovra. Matteo Salvini chiede un maxi scostamento di bilancio e sostiene di avere bisogno di 8 miliardi soltanto per interventi del proprio ministero. Frena Forza Italia, che invita la prudenza nella gestione dei conti. Meloni si dice dispiaciuta per il prolungamento della procedura e conferma l'obiettivo di detassare gli aumenti contrattuali.
2: Bufera politica sulle parole di Roberto Vannacci, commentando le polemiche aperte dalle precedenti dichiarazioni di Antonio Tajani, leader di Futuro Nazionale, ha affermato di preferire una donna senza gonna rispetto alla scelta tra gonna lunga e corta. Dure le reazioni delle opposizioni. Il Partito Democratico parla di affermazioni ignobili, mentre Carlo Calenda definisce Vannacci un troglodita. A Palazzo Madama alcune senatrici delle opposizioni si sono presentate in minigonna per protestare contro le dichiarazioni. Vannacci replica sostenendo di aver risposto con leggerezza a una domanda altrettanto leggera.
3: Alessandro Di Battista torna a parlare pubblicamente dopo il grave malore e il ricovero. In un videomessaggio trasmesso da Di Martedì sulla 7, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle dice di sentirsi ogni giorno meglio e più forte. Tornerò presto, assicura Di Battista, ringraziando i medici cubani che, afferma, gli hanno salvato la vita. L'ex deputato ringrazia anche per le migliaia di messaggi ricevuti durante le settimane della malattia e annuncia che ci sarà un tempo per tornare a parlare dei principali temi dell'attualità.
2: E chiudiamo con lo sport. 10.000 euro di multa alla Juventus per quanto accaduto durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta. Una parte dei tifosi della Curva Sud si era voltata di spalle durante il momento di raccoglimento dedicato alla leggenda dell'Inter e della Nazionale. Il giudice sportivo ha definito il comportamento deprecabile. La sanzione è stata attenuata tenendo conto della presa di posizione della Juventus contro l'episodio e della dissociazione manifestata dal resto del pubblico presente allo stadium. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 6:02.

0: L'oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio. Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: operaio di 22 anni muore al Colosseo, aperta un'inchiesta, sospesi i lavori, manovra, Giorgetti conferma la priorità del taglio delle tasse nucleari, via libera definitivo del Senato alla legge delega, scuola valditara annuncia un decreto sul limite agli studenti che non conoscono l'italiano, all'ONU scontro tra Iran e Stati Uniti, la delegazione americana lascia l'aula, Washington invita Putin al G20 di Miami e poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Ti hanno già dedicato canzoni.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Donald Trump, protagonista all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il presidente americano rivendica la forza degli Stati Uniti e lancia un ultimatum all'Iran. Teheran dice dovrà raggiungere un accordo con Washington dopo le elezioni di metà mandato, altrimenti la risposta americana sarà durissima. Trump rivela che sono in corso contatti con gli iraniani a margine dell'Assemblea. Messaggio anche a Vladimir Putin, invitato a mettere fine alla guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky si dice intanto pronto a incontrare il presidente russo in qualunque momento. Trump attacca anche Cuba, definendola uno stato fallito. La delegazione dell'Havana abbandona la sala per protesta. Sull'intelligenza artificiale, nuova partnership con il Regno Unito per proteggere le infrastrutture critiche dagli attacchi.
2: In Messico, i genitori di 5 neonati morti nel reparto di terapia intensiva di un ospedale pubblico di Durango chiedono che venga aperta l'indagine. Le famiglie presenteranno una denuncia alla procura generale dopo un incontro con le autorità sanitarie che non avrebbe chiarito le cause dei decessi. Secondo il racconto di uno dei genitori, prima delle morti il reparto sarebbe stato improvvisamente posto in quarantena e i bambini isolati. La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha annunciato l'invio a Durango del direttore generale dell'Istituto di Sicurezza Sociale per ascoltare direttamente le famiglie e verificare eventuali responsabilità.
1: E veniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni difende la decisione di introdurre un tetto agli studenti stranieri nelle classi. La presidente del Consiglio cita Sergio Mattarella, ricordando che quando era ministro dell'istruzione tra il 1989 e il 1990 firmò documenti nei quali veniva indicato un numero massimo di alunni stranieri per classe. Dal Quirinale nessun commento. Dure le opposizioni e Lichlein accusa Meloni di non avere il senso dello Stato, mentre il Movimento 5 Stelle parla di propaganda. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara annuncia intanto 14 milioni di euro per potenziare l'insegnamento dell'italiano agli studenti stranieri.
2: I conti pubblici d'Italia resta nella procedura europea per deficit eccessivo. La conferma del deficit al 3,1% nel 2025 prolunga di un altro anno i vincoli europei. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti prevede l'uscita dalla procedura nel 2027, ma nella maggioranza si apre il confronto sulla prossima manovra. Matteo Salvini chiede un maxi scostamento di bilancio e sostiene di avere bisogno di 8 miliardi soltanto per interventi del proprio ministero. Frena Forza Italia, che invita la prudenza nella gestione dei conti. Meloni si dice dispiaciuta per il prolungamento della procedura e conferma l'obiettivo di detassare gli aumenti contrattuali.
1: Bufera politica sulle parole di Roberto Vannacci, commentando le polemiche aperte dalle precedenti dichiarazioni di Antonio Tajani, leader di Futuro Nazionale, ha affermato di preferire una donna senza gonna rispetto alla scelta tra gonna lunga e corta. Dure le reazioni delle opposizioni. Il Partito Democratico parla di affermazioni ignobili, mentre Carlo Calenda definisce Vannacci un troglodita. A Palazzo Madama alcune senatrici delle opposizioni si sono presentate in minigonna per protestare contro le dichiarazioni. Vannacci replica sostenendo di aver risposto con leggerezza a una domanda altrettanto leggera.
2: Alessandro Di Battista torna a parlare pubblicamente dopo il grave malore e il ricovero. In un videomessaggio trasmesso da Di Martedì sulla 7, ex parlamentare del Movimento 5 Stelle dice di sentirsi ogni giorno meglio e più forte. Tornerò presto, assicura Di Battista, ringraziando i medici cubani che, afferma, gli hanno salvato la vita. L'ex deputato ringrazia anche per le migliaia di messaggi ricevuti durante le settimane della malattia e annuncia che ci sarà un tempo per tornare a parlare dei principali temi dell'attualità.
1: E chiudiamo con lo sport. 10.000 euro di multa alla Juventus per quanto accaduto durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta. Una parte dei tifosi della Curva Sud si era voltata di spalle durante il momento di raccoglimento dedicato alla leggenda dell'Inter e della Nazionale. Il giudice sportivo ha definito il comportamento deprecabile. La sanzione è stata attenuata tenendo conto della presa di posizione della Juventus contro l'episodio e della dissociazione manifestata dal resto del pubblico presente allo stadio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio. Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Xi Jinping negli Stati Uniti, accoglienza personale di Trump al leader cinese, oggi bilaterali alla Casa Bianca e cena di Stato, sul tavolo commercio, Iran, Taiwan, intelligenza artificiale, la guerra in Ucraina, Zelensky all'ONU, Putin va fermato, nella notte nuovo attacco russo su Kiev, almeno 2 morti, tensione anche tra Washington e Teheran, tragedia sul lavoro ieri al Colosseo, operaio di 22 anni precipita da 10 metri e muore, la procura indaga per omicidio colposo, l'Italia verso il ritorno al nucleare, via libera definitivo del Senato alla legge delega. Mercato dell'auto europeo in crescita ad agosto, immatricolazioni in aumento del 5,3%. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
1: E tu?

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Xi Jinping negli Stati Uniti per una visita di Stato di 3 giorni. Donald Trump ha riservato al presidente cinese un'accoglienza eccezionale, andando personalmente a riceverlo all'arrivo dell'aereo. Xi si dice fiducioso sulla possibilità che la missione produca risultati fruttuosi, mentre Trump parla di un ottimo incontro. Oggi la cerimonia ufficiale alla Casa Bianca e colloqui bilaterali. Sul tavolo alcuni dei dossier più delicati nei rapporti tra le due potenze: commercio, investimenti, intelligenza artificiale, Taiwan e guerra con l'Iran. In serata la Cina di Stato con esponenti di primo piano della tecnologia e della finanza. Prosegue intanto il blocco della copertura deciso dai principali network televisivi americani dopo la revoca degli accrediti a CNN e altre due testate.
2: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky attacca Vladimir Putin dal palazzo di vetro delle Nazioni Unite. Va fermato, afferma il presidente ucraino, invitando la comunità internazionale a non lasciarsi trascinare ulteriormente nel conflitto. Nella notte, nuovo attacco missilistico russo contro Kiev. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e diversi feriti. Danneggiato anche un ospedale di maternità. Nuovo allarme anche in Polonia, dove un elicottero russo avrebbe violato lo spazio aereo per 42 secondi, facendo scattare il decollo dei caccia. Tensione anche tra Stati Uniti e Iran all'ONU. Il presidente iraniano Pezeshkian mostra le immagini dei bambini uccisi dai bombardamenti americani e afferma: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. La delegazione statunitense lascia l'aula.
1: Veniamo in Italia. Tragedia sul lavoro al Colosseo. Ieri Andrea Moretti, operaio rocciatore di 22 anni, è morto dopo essere precipitato da un'altezza di circa 10 metri mentre lavorava all'allestimento della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Secondo i primi accertamenti, il giovane avrebbe avuto l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e sta acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze degli altri lavoratori presenti. Il ministro della cultura Alessandro Giuli ha disposto la chiusura del Colosseo in segno di lutto. Fiaccolata davanti all'anfiteatro ieri sera per ricordare il 22enne, i lavoratori chiedono maggiori controlli sulla sicurezza. Per Giorgia Meloni si tratta di una morte inaccettabile.
2: L'Italia si avvia verso il ritorno all'energia nucleare dopo 40 anni. Il Senato ha approvato definitivamente la legge delega che punta a ricostruire il quadro normativo necessario per l'utilizzo dell'energia atomica nel paese. Le centrali italiane erano state progressivamente chiuse dopo il referendum del 1987. Il governo dovrà ora predisporre i decreti attuativi su autorizzazioni, sicurezza degli impianti, gestione delle scorie e rapporti con i territori. Una scelta coraggiosa, di buon senso, un altro impegno mantenuto, afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Critiche del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi Sinistra, che contestano costi e gestione dei rifiuti nucleari.
1: Veniamo all'economia. Cresce il mercato automobilistico europeo. Nel mese di agosto sono state immatricolate nell'Europa occidentale oltre 832.000 automobili, con un incremento del 5,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato comprende Unione Europea, paesi EFTA e Regno Unito. Positivo anche il bilancio dei primi 8 mesi dell'anno, con una crescita complessiva del 5,8%. Stellantis intanto ha venduto ad agosto quasi 110.000 vetture, il 3,5% in più rispetto allo stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 13,2%.
2: Voltiamo pagina. Il cinema. Sarà L'estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia nella corsa al premio Oscar per il miglior film internazionale. La decisione è stata presa dal comitato istituito dall'ANICA su incarico dell'Academy. Nella motivazione si parla di un film nuovo di genere, firmato da un giovane autore e apprezzato sia dal pubblico che dalla critica. Una scelta inaspettata e coraggiosa, commenta il regista pugliese di 33 anni. Il prossimo appuntamento è fissato per il 15 dicembre, quando sarà annunciata la shortlist dei 15 film internazionali. Le 5 nomination arriveranno il 21 gennaio, mentre la cerimonia degli Oscar è prevista il 14 marzo a Los Angeles.
1: Chiudiamo con lo sport. Finisce ai quarti di finale l'europeo dell'Ital Volley maschile. Al Palavela di Torino gli azzurri di Ferdinando De Giorgi vengono eliminati a sorpresa dalla Finlandia, che si impone 3-7-2. Italia vince il primo parziale 25-21, poi i finlandesi ribaltano la partita conquistando secondo e terzo set. Gli azzurri reagiscono nel quarto e portano la sfida al tie-break. Italia avanti anche 11-8 nel set decisivo, ma la Finlandia completa la rimonta trascinata da Jokela e chiude 15-13. Finlandesi in semifinale contro la Francia, Italia eliminata con molti rimpianti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 7:06.
3: Radio Web, il mondo di Internet alla radio.
4: Neanche ci siamo accorti e già siamo arrivati alla metà della settimana, amici. Un buon giovedì e ben ritrovati con Maurizio Rossi, parte la nostra trasmissione dedicata al mondo della tecnologia con Radio Web. Beh, devo dire, si fa sempre più interessante seguire i nostri programmi, anche perché vi portiamo questa bella ventata di novità tecnologica ogni giorno nelle vostre case, anche nel vostro posto di lavoro o in auto, magari se in questo momento ci state ascoltando e siete in movimento. Rimanete con noi perché il tutto sarà arricchito anche da tanta buona musica.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Vogliamo subito entrare nel vivo della trasmissione perché, amici, qui si parla della dipendenza dai social media e attenzione perché Meta avrebbe sottoscritto questo accordo da 18 miliardi di dollari per chiudere in anticipo un processo di Oakland in California. TikTok avrebbe recentemente invece respinto un'inserzione dell'azienda che invitava ad introdurre alcune restrizioni comuni. Insomma, Meta non ci sta, dice o tutti o niente. L'azienda cinese dovrà presto quindi difendersi in tribunale dalle accuse del procuratore del Texas. Perché, direte voi? Meta ha accettato di pagare 12,7 miliardi di dollari agli stati che hanno presentato questa denuncia. Altri 5,3 miliardi di dollari verranno pagati solo però, dicono, se TikTok e YouTube implementeranno alcune modifiche alle rispettive piattaforme, questo in modo da avere uno standard comune, limite di tempo giornaliero di 2 ore, disattivazione dell'accesso alle app durante la notte, nessuna notifica durante l'orario scolastico, avvisi e notifiche chiari per gli adolescenti ogni 15 minuti di utilizzo continuo e nuovi tool di controllo parentale. Quindi Meta ha, diciamo così, un po' avviato questa campagna pubblica attraverso dei comunicati e delle inserzioni, in quanto le restrizioni imposte solo a Meta sarebbero certo uno svantaggio competitivo. All'inizio del mese ha provato a mostrare un'inserzione su TikTok, ma è stata bocciata perché è considerato un contenuto politico vietato. Beh, in realtà era solo un video con testo e immagini che invitava TikTok e YouTube a sottoscrivere questo accordo. Beh, dell'azione di TikTok sembrerebbe chiaro che non apporterà quindi per ora le modifiche. Proprio all'inizio di gennaio 2025 il procuratore del Texas aveva denunciato TikTok per la violazione del Texas Deceptive Trade Practices Act. Ecco, l'azienda cinese, diciamo che così, inganna i genitori affermando che la piattaforma è sicura e che contenuti diciamo non adatti ai minori vengono eliminati. Invece si è scoperto che questi contenuti, insomma, erano ancora disponibili, e quindi vedremo un po' adesso come si svolgerà questa storia. Ma certo, è una diatriba che ormai dura da parecchi mesi.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio. Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
4: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
8: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
13: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
16: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
17: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
16: Ogni possibilità inizia con un passo.
17: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
18: Questo cammino dobbiamo completarlo.
16: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
19: Noi andiamo ancora avanti, amici, in questa puntata, perché l'argomento che ha fatto molto discutere è quello di Donald Trump, che non vorrebbe le restrizioni per l'intelligenza artificiale. Ha espresso quindi quella che è la sua opinione sul rallentamento dello sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale. Poche ore fa avrebbe usato anche il suo social network per comunicare che non ci sarà nessun intervento legislativo, attaccando Dario Amodei, che è il CEO di Anthropic. Insomma, questo tutto a seguito dei vari incidenti dovuti alla perdita di controllo degli agenti di intelligenza artificiale. Amodei aveva suggerito di adottare un piano in tre passi per poter rallentare lo sviluppo dei modelli finché non verranno risolti i problemi di sicurezza. La proposta è stata comunque appoggiata anche da Sam Altman di OpenAI, Elon Musk di SpaceX e Satya Nadella della Microsoft e Demis Hassabis di Google DeepMind. Cosa fa Trump? Ritiene che, ecco, un eventuale intervento del governo potrebbe favorire la Cina. Questo concetto, dice, è stato ribadito con un post su Truth Social, aggiungendo alcune frasi, insomma, per confermare la sua modestia. Dice: l'unico controllo o argine di cui ha bisogno è un presidente forte e intelligente. Gli Stati Uniti, dice, ce l'hanno. E come? Beh, staremo a vedere come, insomma, si muoveranno le big tech, anche perché rallentare significa favorire, e chiaramente lì ci arriviamo un po' tutti, anche i cinesi, che stanno marciando al triplo della velocità, in quanto, ecco, stanno sviluppando dei nuovi modelli potentissimi grazie anche alla quantistica di intelligenza artificiale.

Dopo la musica, continua ancora Radio Web, amici. Se avete paura dei campi magnetici, attenzione, perché il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato il debutto di un servizio che vale la pena, insomma, segnalare. Si chiama Cartoradio. Ecco, questa è una mappa interattiva che permette di consultare le stime dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici in tutta Italia. È semplice da utilizzare, liberamente accessibile in pochi secondi, quindi si può inserire il proprio indirizzo o un qualsiasi altro indirizzo e ottenere il riscontro. Cos'è? A cosa serve? L'accesso, diciamo che è gratis, all'indirizzo cartoradio.it, la piattaforma che è stata realizzata dalla Fondazione Ugo Bordoni, elaborando quindi dati aggregati e anonimizzati forniti dal Ministero, oppure nel caso degli impianti radiomobili. Ecco, si rivolge principalmente a tutti i cittadini che desiderano conoscere un po' quello che è lo status di una determinata area o zona di interesse, ad esempio alla propria abitazione, il posto di lavoro o la scuola magari frequentata dai figli. C'è un test che è stato condotto perché insomma volevamo capire un po' come funzionava. Attraverso questo motore di ricerca integrato è possibile dunque specificare una qualsiasi città o via e si può esplorare questa mappa. Ecco, i risultati vengono poi visualizzati con una scala di colori, mentre la leggenda permette di associarli al relativo livello di esposizione. Quindi ecco, le stime fanno riferimento al campo elettrico comunemente usato per valutare campi di radiofrequenza espresse nell'unità di misura volt per metro. E diciamo che cosa ci dice la legge, ecco, sui limiti di esposizione in Italia. Dovete sapere che il limite, ecco, quello definito per legge in Italia è quello compreso tra i 20 e 60 volt al metro. La normativa dice che non può essere superato in nessun contesto per evitare potenziali rischi. Bisogna certo tenere in considerazione che i valori visualizzati da Cartoradio non rappresentano delle misurazioni effettuate direttamente sul territorio, ma come già insomma si è detto, ecco, dalle stime ottenute mediante modello di calcolo, quindi per i rilevamenti locali è necessario chiaramente fare sempre riferimento al lavoro dell'ARPA, quindi l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. Comunque già, ecco, questo ci dà un'ottima mano. Let's go.

0: E andiamo ancora avanti, amici, nella puntata di Radio Web. Un argomento che abbiamo spesso toccato che riguarda il rapporto fra minori e social, perché durante la conferenza stampa di luglio la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, aveva comunicato che sarebbe stata presentata questa proposta di legge sulla protezione dei minori online entro l'estate. C'è un portavoce che ha confermato che quindi molto a breve arriverà, ecco, questo provvedimento, e si chiama UA Kids Act. Dovrebbe includere un divieto di accesso ai social media per i minori di 13 anni. Ma attenzione, questo è già sentito, perché se andate bene a leggere le varie clausole e i vari disclaimer appunto dei social, infatti l'utilizzo dei, diciamo così, dei social a minori di 13 anni è vietato. Poi attenzione, perché con il nostro GDPR le cose cambiano. L'accesso, diciamo così, ai minori è consentito dai 14 anni in su con il controllo parentale. Insomma, UA Kids farebbe, diciamo così, da completamento ad altre due leggi che sono comunque in vigore, che sono il Digital Service Act e EI Act, e questo in base alle informazioni che sono state ottenute da Politico, ecco, riguarderebbe social media, chatbot, intelligenza artificiale, giochi online e servizi di condivisione video. Le aziende quindi dovranno offrire una sicurezza per design e un sistema efficace per la verifica dell'età. La Commissione Europea quindi stabilirà le restrizioni in base alla fascia di età, le quali corrisponderà poi l'accesso alle determinati contenuti. Gli utenti che hanno un'età inferiore ai 13 anni potranno comunque usare le piattaforme solo con il consenso dei genitori, che dovranno comunque aprire l'account per conto dei figli. Per gli utenti con età compresa quindi tra i 13 e i 15 anni sono previsti diciamo così specifici controlli parentali, con divieto di contattare persone sconosciute e anche i limiti di orario. Gli utenti con età superiore ai 15 anni potranno creare autonomamente un account, come per Digital Service Act e EI Act. I costi, diciamo, di supervisione verranno pagate dalle stesse aziende. Ci saranno delle sanzioni in caso di violazione della legge. Il problema quindi sarà trovare una soluzione efficace per la verifica dell'età, senza quindi obbligare gli utenti a condividere troppi dati personali. Dovrebbe essere utilizzata un'applicazione attualmente in test. In Italia verrà probabilmente integrata nell'IT Wallet, quindi ecco, sarà disponibile tramite l'app IO. Dopo la presentazione, diciamo, di questo test, inizieranno i lunghi negoziati con Parlamento e Consiglio. Beh, quasi certamente non verrà applicata però prima del 2027. L'importante è che qualcosa, insomma, si faccia.
1: Stare

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo.

0: Davvero queste novità eclatanti per quanto riguarda il mondo della tecnologia. Domani venerdì quindi saremo di nuovo insieme, cercheremo di parlare anche molto di sicurezza informatica e frodi, attenzione, come evitarle, come riconoscerle soprattutto. Restate ancora con noi, io vi ringrazio per l'ascolto prestato, l'appuntamento come sempre viene rinnovato a domani alla solita ora su questa radio.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio. Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Xi Jinping negli Stati Uniti, accoglienza personale di Trump al leader cinese, oggi bilaterale alla Casa Bianca, cena di Stato, sul tavolo commercio, Iran, Taiwan, intelligenza artificiale, la guerra in Ucraina, Zelensky all'ONU, Putin va fermato, nella notte nuovo attacco russo su Kiev, almeno 2 morti, tensione anche tra Washington e Teheran, tragedia sul lavoro ieri al Colosseo, operaio di 22 anni precipita da 10 metri in mare, la procura indaga per omicidio colposo, l'Italia verso il ritorno nucleare, via libera definitivo del Senato alla legge delega. Mercato dell'auto europeo in crescita ad agosto, immatricolazioni in aumento del 5,3%, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: la Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Xi Jinping negli Stati Uniti per una visita di Stato di 3 giorni. Donald Trump ha riservato al presidente cinese un'accoglienza eccezionale, andando personalmente a riceverlo all'arrivo dell'aereo. Xi si dice fiducioso sulla possibilità che la missione produca risultati fruttuosi, mentre Trump parla di un ottimo incontro. Oggi la cerimonia ufficiale alla Casa Bianca e colloqui bilaterali. Sul tavolo alcuni dei dossier più delicati nei rapporti tra le due potenze: commercio, investimenti, intelligenza artificiale, Taiwan e guerra con l'Iran. In serata la Cina di Stato con esponenti di primo piano della tecnologia e della finanza. Prosegue intanto il blocco della copertura deciso dai principali network televisivi americani dopo la revoca degli accrediti a CNN e altre due testate.
2: La guerra in Ucraina. Volodymyr Zelensky attacca Vladimir Putin dal palazzo di vetro delle Nazioni Unite. Va fermato, afferma il presidente ucraino, invitando la comunità internazionale a non lasciarsi trascinare ulteriormente nel conflitto. Nella notte, nuovo attacco missilistico russo contro Kiev. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e diversi feriti. Danneggiato anche un ospedale di maternità. Nuovo allarme anche in Polonia, dove un elicottero russo avrebbe violato lo spazio aereo per 42 secondi, facendo scattare il decollo dei caccia. Tensione anche tra Stati Uniti e Iran all'ONU. Il presidente iraniano Pezeshkian mostra le immagini dei bambini uccisi dai bombardamenti americani e afferma: siamo pronti al dialogo, ma non ci pieghiamo ai bulli. La delegazione statunitense lascia l'aula.
1: Veniamo in Italia. Tragedia sul lavoro al Colosseo. Ieri Andrea Moretti, operaio rocciatore di 22 anni, è morto dopo essere precipitato da un'altezza di circa 10 metri mentre lavorava all'allestimento della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Secondo i primi accertamenti, il giovane avrebbe avuto l'imbracatura sganciata dalla fune. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo e sta acquisendo le immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze degli altri lavoratori presenti. Il ministro della cultura Alessandro Giuli ha disposto la chiusura del Colosseo in segno di lutto. Fiaccolata davanti all'anfiteatro ieri sera per ricordare alle 22enne, i lavoratori chiedono maggiori controlli sulla sicurezza. Per Giorgia Meloni si tratta di una morte inaccettabile.
2: L'Italia si avvia verso il ritorno all'energia nucleare dopo 40 anni. Il Senato ha approvato definitivamente la legge delega che punta a ricostruire il quadro normativo necessario per l'utilizzo dell'energia atomica nel Paese. Le centrali italiane erano state progressivamente chiuse dopo il referendum del 1987. Il governo dovrà ora predisporre decreti attuativi su autorizzazioni, sicurezza degli impianti, gestione delle scorie e rapporti con i territori. Una scelta coraggiosa, di buon senso, un altro impegno mantenuto, afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Critiche del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi Sinistra, che contestano costi e gestione dei rifiuti nucleari.
1: Veniamo all'economia. Cresce il mercato automobilistico europeo. Nel mese di agosto sono state immatricolate nell'Europa occidentale oltre 830.000 automobili, con un incremento del 5,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato comprende Unione Europea, paesi EFTA e Regno Unito. Positivo anche il bilancio dei primi 8 mesi dell'anno, con una crescita complessiva del 5,8%. Stellantis intanto ha venduto ad agosto quasi 110.000 vetture, il 3,5% in più rispetto allo stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 13,2%.
2: Voltiamo pagina. Il cinema sarà all'Estranea di Paolo Strippoli a rappresentare l'Italia nella corsa al premio Oscar per il miglior film internazionale. La decisione è stata presa dal comitato istituito dall'ANICA su incarico dell'Academy. Nella motivazione si parla di un film nuovo di genere, firmato da un giovane autore e apprezzato sia dal pubblico che dalla critica. Una scelta inaspettata e coraggiosa, commenta il regista pugliese di 33 anni. Il prossimo appuntamento è fissato per il 15 dicembre, quando sarà annunciata la shortlist dei 15 film internazionali. Le 5 nomination arriveranno il 21 gennaio, mentre la cerimonia degli Oscar è prevista il 14 marzo a Los Angeles.
1: Chiudiamo con lo sport. Finisce ai quarti di finale l'europeo dell'Ital Volley maschile. Al Palavela di Torino gli azzurri di Ferdinando De Giorgi vengono eliminati a sorpresa dalla Finlandia, che si impone 3-7-2. L'Italia vince il primo parziale 25-21, poi i finlandesi ribaltano la partita conquistando secondo e terzo set. Gli azzurri reagiscono nel quarto e portano la sfida al tie-break. Italia avanti anche 11-8 nel set decisivo, ma la Finlandia completa la rimonta trascinata da Jokela e chiude 15-13. Finlandesi in semifinale contro la Francia, Italia eliminata con molti rimpianti. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 8:03.
0: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
10: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
11: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Matteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso con condizioni stabili sulle pianure. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto Alpi e Prealpi nelle ore centrali e pomeridiane, ma senza fenomeni diffusi. Temperature gradevoli durante il giorno e decisamente più fresche nelle prime ore del mattino. Al centro prevarranno sole e ampie schiarite sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche temporaneo annuvolamento potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Tempo stabile soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia condizioni generalmente buone con prevalenza di sole. Una maggiore variabilità potrà interessare i settori ionici e soprattutto la Sicilia centro-orientale, dove non si esclude qualche locale precipitazione. Sul resto delle regioni meridionali il tempo resterà stabile e asciutto. Le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte dell'isola, con clima particolarmente mite nelle ore centrali. Valori più vicini alla norma sono invece attesi sulla Sicilia orientale e marginalmente sulle altre aree ioniche interessate da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso leggermente più accentuato sui bacini meridionali ionici. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: primo oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio. Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Accendiamo la radio.
3: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
2: Ma che...
4: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
2: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
3: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
4: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
2: Ah, però...
3: Più qualità,
4: più radio.
3: Con DAB Plus.
5: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Musk starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa, in particolare contro Spagna, Francia e Italia, lo dice un rapporto della CIA. Proprio ieri dal Palazzo di Vetro a New York, l'ennesimo avvertimento di Volodymyr Zelensky sulla pericolosità di Putin per il mondo intero. A Washington inizia oggi la storica missione diplomatica del presidente cinese Xi Jinping, che incontrerà il suo omologo americano. Poi ancora cronaca e lo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura, l'inquietante ipotesi emersa da un recente rapporto della CIA secondo cui Mosca starebbe preparando una nuova serie di incursioni in Europa, non più nei paesi NATO con cui condivide un confine come Polonia e Finlandia, bensì nell'area mediterranea, in particolare contro Spagna, Francia e Italia. Secondo gli 007 statunitensi, sarebbe questo uno dei principali piani di escalation a disposizione del Cremlino, un modo per mettere sotto pressione l'Occidente e, come più volte promesso da Mosca, punire l'Europa per il sostegno offerto a Kiev. Proprio ieri, dal Palazzo di Vetro a New York, l'ennesimo avvertimento di volo di Merzelensky sulla pericolosità di Putin per il mondo intero, il servizio della redazione.
2: Va fermato, afferma il presidente ucraino, invitando la comunità internazionale a non lasciarsi trascinare ulteriormente nel conflitto. Nella notte, nuovo attacco missilistico russo contro Kiev, il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e diversi feriti, danneggiato anche un ospedale di maternità. Nuovo allarme anche in Polonia, dove un elicottero russo avrebbe violato lo spazio aereo per 42 secondi, facendo scattare il decollo dei caccia.
1: Andiamo negli Stati Uniti adesso, dove inizia oggi la storica missione diplomatica del presidente cinese Xi Jinping, che incontrerà il suo omologo americano, il servizio della redazione.
3: Donald Trump ha riservato al presidente cinese un'accoglienza eccezionale, andando personalmente a riceverlo all'arrivo dell'aereo. Xi si dice fiducioso sulla possibilità che la missione produca risultati fruttuosi, mentre Trump parla di un ottimo incontro. Oggi la cerimonia ufficiale alla Casa Bianca e colloqui bilaterali. Sul tavolo alcuni dei dossier più delicati nei rapporti tra le due potenze: commercio, investimenti, intelligenza artificiale, Taiwan e guerra con l'Iran. In serata la Cina di Stato con esponenti di primo piano della tecnologia e della finanza.
1: Oltre all'iniziativa della capitale, è stato celebrato anche a Napoli ieri l'83esimo anniversario dal sacrificio di Salvo D'Acquisto, un eroe della resistenza italiana, simbolo di coraggio e altruismo. La commemorazione è iniziata con la deposizione di una corona d'alloro davanti al monumento dedicato al carabiniere eroe, venerabile servo di Dio, vice brigadiere medaglia d'oro al valor militare alla memoria, in piazza Carità da parte del comandante interregionale generale di corpo d'armata Rosario Castello. L'alto ufficiale ha poi deposto un cuscino di fiori alla tomba dell'eroe nella Basilica Santa Chiara, luogo dove giacciono le sue spoglie. Un Aurelio De Laurentiis con il dente avvelenato, quello che ieri a Roma ha ricevuto il premio alla carriera dall'Associazione della Stampa Estera. Durante la conferenza stampa, il presidente del Napoli ha accusato la politica di ingerenze pericolose e inopportune nel mondo dello sport e non le ha mandate a dire. Giorgetti e Abodi, ha detto, hanno sempre creato problemi al calcio italiano. Malagò era l'unico capace di rimettere sui binari corretti la FIGC e ora bisogna trovare in ogni modo la possibilità di farlo cadere, perché qualcuno vuole prenderne il posto. Poi la provocazione: se si vuole politicizzare il calcio, io dico alla politica di mettere il denaro sul tavolo per sostenerci, ma non lo fanno. Ieri intanto, prima l'attestazione di pieno sostegno e fiducia da parte della Lega Calcio di Serie A, poi la visita nella casa della Nazionale a Coverciano, accolto dal CT Roberto Mancini e da tutti gli azzurri impegnati a preparare l'esordio in Nations League, due momenti significativi per il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, sempre sotto pressione per il caso del tesseramento che non accenna a chiudersi. A Coverciano Malagò si è interamente dedicato al mondo azzurro, parlando a lungo con Mancini e i giocatori, ai quali ha fatto sapere anche messo pressione però allegra e spensierata. Abbiamo terminato, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 9:03. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città
7: oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

che nome dai ad un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sex.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Traffico sostenuto sulla tangenziale di Napoli con code tra Fuorigrotta e Corso Malta verso Capodichino e tra Doganella e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Intenso e rallentato il traffico sulla 3 Napoli-Pompei-Salerno tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano in direzione del capoluogo campano. Altri rallentamenti per chi proviene dai paesi vesuviani sulla statale 268 del Vesuvio per lavori tra Ottaviano e Tersigno verso Scafati. Un incidente rallenta il traffico sulla 16 Napoli Canosa tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli, coda di un chilometro sulla 30 Caserta Salerno per traffico intenso tra il bivio per la 16 Napoli Canosa e Nola in direzione Caserta. Sul raccordo Salerno Avellino per lavori in corso si registrano rallentamenti tra Montoro e Serino verso Avellino. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso con condizioni stabili sulle pianure. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto Alpi e Prealpi nelle ore centrali e pomeridiane, ma senza fenomeni diffusi. Temperature gradevoli durante il giorno e decisamente più fresche nelle prime ore del mattino. Al centro prevarranno sole e ampie schiarite sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche temporaneo annuvolamento potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Tempo stabile e soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia condizioni generalmente buone con prevalenza di sole. Una maggiore variabilità potrà interessare i settori ionici e soprattutto la Sicilia centro-orientale, dove non si esclude qualche locale precipitazione. Sul resto delle regioni meridionali il tempo resterà stabile e asciutto. Le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte dell'isola, con clima particolarmente mite nelle ore centrali. I più vicini alla norma sono invece attesi sulla Sicilia orientale e marginalmente sulle altre aree ioniche interessate da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi con moto ondoso leggermente più accentuato sui bacini meridionali ionici. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: La tua giornata sarà pesante come al solito?
6: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
5: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
6: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
5: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
6: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
5: Ampio parcheggio custodito.
7: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Primo Oroscopo.
1: Bentrovati con l'oroscopo di Prima Radio.
2: Giovedì 24 settembre si festeggia San Pacifico da San Severino. Il proverbio del giorno è settembre ficaio e frutti d'oro. Ed ora l'oroscopo della Sibilla.
1: Ariete, l'umore torna alto grazie agli amici che vi riempiono di attenzioni e anche di buoni consigli, probabilmente suggeriti dalla Luna in Acquario. Anche se siete carichi di impegni e incombenze, non vi mancherà l'occasione per regalarvi un sorriso.
2: Toro, con la Luna in Acquario la vostra proverbiale concretezza viene meno, la fantasia vi prende la mano, i risultati stentano e il malumore ha la meglio. In serata potreste sentirvi esausti e insoddisfatti. Infatti, una notte di sonno profondo vi ridarà la carica.
1: Gemelli, avete buoni alleati in cielo per passare la giornata nel modo migliore. L'ottima compagnia di cui godete vi offre divertimento e spensieratezza. Fate leva sulle buone sensazioni odierne per recuperare la serenità in vista dei prossimi impegni.
2: Cancro, bastano pochi elementi di disturbo per incrinare fastidiosamente la vostra tranquillità. Recuperate prontamente la fiducia nel futuro. Fate leva sull'ottimismo che di solito non vi fa difetto e in un modo o nell'altro verrete premiati.
1: Leone, l'opposizione della Luna in Acquario non aiuta ad alzarsi col piede giusto. Qualche malumore in famiglia a causa di vecchie ruggini. La giornata lavorativa si presenta insidiosa e con fastidiose perdite di tempo. Tenete duro, restate calmi.
2: Vergine, aria di nuovi accordi o contratti di lavoro, decisioni professionali importanti hanno il beneplacido delle stelle. Preparatevi alle novità, relazioni sociali abbondanti. Il periodo è adatto per contare sugli amici e sulla riuscita dei progetti.
1: Bilancia, che scossa positiva imprime la Luna armonica Mercurio. Avete davanti a voi un giorno ricco di sorprese e di contatti umani assai piacevoli. In arrivo preziose opportunità per il futuro, purché siate pronti a coglierle quando si presenteranno.
2: Scorpione, giornata poco serena in virtù della Luna in Acquario. In casa potrebbero nascere tensioni indesiderate, per cui è meglio rimandare certe spiegazioni. Dovete riuscire a scrollare di dosso il malumore e, almeno in parte, concentrarvi sui vostri compiti.
1: Sagittario, la Luna in Acquario vi imprime l'accelerazione di cui avete bisogno, donando curiosità e voglia di fare che vi assisteranno lungo il cammino. La situazione è ideale per organizzare un appuntamento spensierato o allegro con i migliori amici.
2: Capricorno, energia in rialzo e le finanze beneficiano di nuove entrate. Piccoli screzi con alcuni amici che a vostro avviso non hanno rispettato i patti. Nel caso fosse necessario meglio rischiare qualcosa che restare con il rimorso di non aver osato.
1: Acquario, la creatività è la molla che mette le ali all'umore. Affrontate la quotidianità con l'allegria e accettate serenamente confronti di opinioni. Fate affidamento su intuito, simpatia e supererete qualsiasi ostacolo, anche quelli che sembrano insormontabili.
2: Pesci, tipico giovedì, quasi tutto da spendere nel lavoro. Per l'intera giornata sarete super impegnati, ma la serata riserva delle belle sorprese. Il buon umore rilassa e semplifica la vita. Stabilite di essere allegri a prescindere da ciò che accade.
1: Per il momento con l'oroscopo di oggi è tutto. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi auguriamo buon proseguimento con i programmi di Prima Radio.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Prima spot.
4: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna, anche Italia. Intanto nella serata di ieri lo spazio aereo sopra Berlino è stato chiuso per circa 45 minuti dopo che le autorità aeroportuali hanno avvistato un drone. L'Italia si avvia verso il ritorno all'energia nucleare dopo 40 anni. Tragedia in provincia di Chieti, dove un bimbo di 6 anni è morto nel tardo pomeriggio di ieri ad Altino, sarebbe stato soffocato a causa di un boccone mentre stava mangiando. E poi cronaca e lo sport tra poco. Voglio

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. La Russia si sta preparando a nuovi attacchi con droni in Europa, ma questa volta prenderà di mira i paesi del Mediterraneo, Francia, Spagna e anche Italia. Lo scrive il quotidiano spagnolo Il Mundo, secondo cui i servizi segreti statunitensi hanno raccolto informazioni sui piani di escalation del Cremlino e li hanno condivise con diversi governi europei. Useranno droni lanciati dal mare nascosti in container. Non è affatto difficile, spiega una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano. Intanto, nella serata di ieri, lo spazio aereo sopra Berlino è stato chiuso per circa 45 minuti dopo che le autorità aeroportuali hanno avvistato un drone. A riferirlo l'agenzia di stampa tedesca DPA, il volo non riconosciuto sarebbe stato avvistato sulla pista nord dell'aeroporto di Berlino Brandenburgo alle 20. Non appena è stato dato l'allarme, le operazioni sono state interrotte e sono riprese poi solo tre quarti d'ora più tardi, in modo graduale e con ovvie ripercussioni sui voli. Diversi aerei sono stati dirottati su Dresda. L'Italia si avvicina verso il ritorno all'energia nucleare dopo 40 anni il servizio della redazione.
2: Il Senato ha approvato definitivamente la legge delega che punta a ricostruire il quadro normativo necessario per l'utilizzo dell'energia atomica nel paese. Le centrali italiane erano state progressivamente chiuse dopo il referendum del 1987. Il governo dovrà ora predisporre decreti attuativi su autorizzazioni, sicurezza degli impianti, gestione delle scorie e rapporti con i territori. Una scelta coraggiosa, di buon senso, un altro impegno mantenuto, afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Critiche del Movimento 5 Stelle e di Alleanza Verdi Sinistra, che contestano costi e gestione di rifiuti nucleari.
1: Tragedia in provincia di Chieti, dove un bimbo di 6 anni è morto nel tardo pomeriggio di ieri ad Altino. Sarebbe stato soffocato a causa di un boccone mentre stava mangiando. Inutile il trasferimento d'urgenza in ospedale e l'intervento dei medici. Il piccolo è deceduto poche ore dopo. Nuovo gravissimo episodio di violenza urbana a Napoli, dove la notte scorsa un 22enne è stato ferito con un colpo d'arma da fuoco. Il giovane è stato operato e non è in pericolo di vita. Ha raccontato ai carabinieri di essere stato colpito alla gamba durante un tentativo di rapina, indicando anche il luogo del presunto agguato. I militari però non hanno trovato bossoli o tracce di sangue. Grande delusione ieri per la nazionale italiana di pallavolo. Il servizio della redazione.
3: Finisce quarti di finale l'europeo dell'Ital Volley maschile. Al Pallavela di Torino gli azzurri di Ferdinando De Giorgi vengono eliminati a sorpresa dalla Finlandia, che si impone 3-7-2. Italia vince il primo parziale 25-21, poi i finlandesi ribaltano la partita conquistando secondo e terzo set. Gli azzurri reagiscono nel quarto e portano la sfida al tie-break. Italia avanti anche 11-8 nel set decisivo, ma la Finlandia completa la rimonta trascinata da Jokela e chiude 15-13. Finlandesi in semifinale contro la Francia, Italia eliminata con molti rimpianti.
1: I tennis hanno preso il via a Shenzhen, le Final 8 della Billie Jean King Cup, la massima competizione a squadre del tennis femminile. 8 nazionali si sfidano fino a domenica 27 settembre per conquistare il titolo, con quarti di finale, semifinali e finale in programma in Cina. Italia si presenta da campionessa in carica dopo i trionfi di Malaga nel 2024, di Shenzhen nel 2025, va a caccia del terzo successo consecutivo, il settimo nella storia della competizione. La capitana ha confermato il gruppo che ha conquistato gli ultimi due titoli con una sola novità: Tira Grant al posto di Lucrezia Stefanini. Insieme a lei ci sono Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Sara Errani. Esordio contro le padrone di casa della Cina dalle ore 11, il primo singolare tra le numero 2, e a seguire sarà la volta del secondo singolare tra le numero 1. Infine, soltanto in caso di 1-1 si disputerà il doppio decisivo. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 10:03. Prima spot.
4: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
5: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola, a Bacoli, via Scalandrone 81.
4: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi,

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
3: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Prima Radio, musica ed informazione.
11: Prima Spot.
12: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
13: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
12: FM World, powered by 22HBG.
14: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
15: Prima Radio novità.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Neanche una notte a New York per Netanyahu per motivi di sicurezza. Ieri il figlio dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Yachel Leiter, rimasto gravemente ferito in un attacco con investimento intenzionale in Cisgiordania. L'amministrazione Trump deve fare un passo indietro sul divieto di alcuni media di accedere alla Casa Bianca. La misteriosa morte di Antonella Di Yelsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita. Dagli esami di laboratorio l'attenzione nel giallo della vicina si sposta sui device elettronici. Poi ancora cronaca e lo sport. Tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Neanche una notte a New York per Benjamin Netanyahu, lo riporta il canale israeliano Channel 13, citando fonti israeliane secondo cui la decisione è stata presa per motivi di sicurezza. Ieri intanto il figlio dell'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Eichel Leiter, è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio in un attacco con un investimento intenzionale in Cisgiordania. L'episodio proprio alla vigilia dell'intervento del primo ministro Netanyahu alle Nazioni Unite. Neira Leiter, soldato della riserva in servizio presso un posto di blocco vicino all'insediamento di Beit Aron, è stato trasportato d'urgenza in un ospedale di Gerusalemme. Il conducente dell'auto, un palestinese originario del vicino villaggio di Beit Ur al-Tata, è stato colpito a morte sul luogo dell'attacco. Il figlio maggiore, Leiter, era rimasto ucciso nei combattimenti a Gaza nel novembre 2023 durante le prime settimane di guerra. L'amministrazione Trump deve fare un passo indietro sul divieto di alcuni media di accedere alla Casa Bianca e la decisione è presa da un giudice della Corte Distrettuale di Washington che ha temporaneamente bloccato la decisione del presidente Trump di bandire 3 testate giornalistiche dai locali della Casa Bianca e ha stabilito che a CNN, MS Now e Politico debba essere ripristinato l'accesso. Secondo il giudice, la revoca dei beige stampa è stata fatta senza un processo costituzionalmente adeguato. L'economia cresce, il mercato automobilistico europeo e il servizio.
2: Nel mese di agosto sono state immatricolate nell'Europa occidentale oltre 830.000 automobili, con un incremento del 5,3% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il dato comprende Unione Europea, Paesi EFTA e Regno Unito. Positivo anche il bilancio dei primi 8 mesi dell'anno, con una crescita complessiva del 5,8%. Stellantis intanto ha venduto ad agosto quasi 110.000 vetture, il 3,5% in più rispetto allo stesso mese del 2025, con una quota di mercato del 13,2%.
1: Torniamo adesso sulla misteriosa morte di Antonella Di Elsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita. Dagli esami di laboratorio ora l'attenzione nel giallo della vicina si sposta sui device elettronici. A partire da lunedì prossimo il personale specializzato dello SCOI inizierà a lavorare sul computer e sulle 10 pendrive sequestrate a luglio a Gianni Di Vita. La Guardia di Finanza ha sequestrato crediti d'imposta ritenuti illecitamente generati ancora giacenti nei cassetti fiscali per quasi 153 milioni di euro a 2 società edili riconducibili all'imprenditore Alfredo Guerri, proprietario e presidente della società sportiva Juve Stabia. Da quanto emerso dalle indagini, i crediti generati tra il 2021 e il 2024 erano stati ottenuti illecitamente attraverso il superbonus 110%, attestando lavori parzialmente o mai realizzati in 64 cantieri. Il calcio: domani riparte l'avventura bis di Roberto Mancini alla guida della nazionale italiana. 4 partite in 11 giorni di Nations League. L'obiettivo del ritrovato CT è provare subito a vincere per riavvicinare i tifosi dopo la delusione del terzo mondiale di fila mancato. Il primo avversario in Nations League sarà domani il Belgio all'Olimpico di Roma. Il modulo scelto è il 4-3-3. Restano da decidere gli interpreti. Questa era anche l'ultima notizia. Grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 11:04.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso con condizioni stabili sulle pianure. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto Alpi e Prealpi nelle ore centrali e pomeridiane, ma senza fenomeni diffusi. Temperature gradevoli durante il giorno e decisamente più fresche nelle prime ore del mattino. Al centro prevarranno sole e ampie schiarite sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche temporaneo annuvolamento potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Tempo stabile e soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia condizioni generalmente buone con prevalenza di sole. Una maggiore variabilità potrà interessare i settori ionici e soprattutto la Sicilia centro-orientale, dove non si esclude qualche locale precipitazione. Sul resto delle regioni meridionali il tempo resterà stabile e asciutto. Le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte dell'isola, con clima particolarmente mite nelle ore centrali. I più vicini alla norma sono invece attesi sulla Sicilia orientale e marginalmente sulle altre aree ioniche interessate da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso leggermente più accentuato sui bacini meridionali ionici. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

al momento giusto, poi saltano fuori. Ci sono delle macchine che sembrano un miracolo, sappiamo come muoverci nel mondo dello spettacolo. Eppure ho questo vuoto tra lo stomaco e la gola, voragine incolmabile, tensione evolutiva. Nessuno si disseta ingoiando la saliva.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo. La radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce. Così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah, però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Domani riparte l'avventura bis di Roberto Mancini alla guida della nazionale italiana, 4 partite in 11 giorni in Nations League. Grande delusione ieri per la nazionale italiana di pallavolo. I tennis hanno preso il via Shenzhen nelle Final 8 della Billie Jean King Cup, la massima competizione a squadre del tennis femminile. Oggi c'è Italia-Cina. E poi i mondiali di ciclismo su strada del 2032 sono stati assegnati a Pune, città dell'India occidentale. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco. Cosa?

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Domani riparte l'avventura bis di Roberto Mancini alla guida della nazionale italiana. 4 partite in 11 giorni in Nations League. L'obiettivo del ritrovato CT è provare subito a vincere per riavvicinare i tifosi dopo la delusione del terzo mondiale di fila mancato. Il primo avversario in Nations League sarà domani il Belgio all'Olimpico di Roma. Il modulo scelto è il 4-3-3, restano da decidere gli interpreti. Tra i pali ci sarà ovviamente il capitano Gigio Donnarumma, già a destra. Il primo ballottaggio tra Di Lorenzo e Caiode, uno dei 9 debuttanti. La coppia centrale potrebbe essere formata da Mancini e Coppola o Scalvini, un reduce quest'ultimo da un fastidio alla caviglia. A sinistra Calafiori anche per l'assenza di Di Marco. A centrocampo, insieme agli intoccabili Barella e Tonali, dovrebbe trovare spazio un altro esordiente, l'atteso Alessandro Romano, che si sta mettendo in luce nel Cagliari. Un Aurelio De Laurentiis con il dente avvelenato, quello che ieri a Roma ha ricevuto il premio alla carriera dall'Associazione della Stampa Estera. Durante la conferenza stampa il presidente del Napoli ha accusato la politica di ingerenze pericolose e inopportune nel mondo dello sport e non li ha mandati a dire. Giorgetti Abodi ha detto: hanno sempre creato problemi al calcio italiano. Malagò era l'unico capace di rimettere sui binari corretti la FIGC e ora bisogna trovare in ogni modo la possibilità di farlo cadere perché qualcuno vuole prenderne il posto. Poi la provocazione: se si vuole politicizzare il calcio, io dico alla politica di mettere il denaro sul tavolo per sostenerci, ma non lo fanno. Ieri intanto prima l'attestazione di pieno sostegno e fiducia da parte della Lega Calcio Serie A, poi la visita nella casa della nazionale a Coverciano accolto dal CT Roberto Mancini e da tutti gli azzurri impegnati a preparare l'esordio in Nations League. Due momenti significativi per il presidente della Federcalcio, sempre sotto pressione per il caso del tesseramento che non accenna a chiudersi. A Coverciano Malagò si è interamente dedicato al mondo azzurro, parlando a lungo con Mancini e giocatori ai quali ha fatto sapere ha anche messo pressione però allegra e spensierata. Grande delusione ieri per la nazionale italiana di pallavolo, il servizio della redazione.
2: Finisce ai quarti di finale l'europeo dell'Italia Volley maschile. Al Palavela di Torino gli azzurri di Ferdinando De Giorgi vengono eliminati a sorpresa dalla Finlandia, che si impone 3-7-2. Italia vince il primo parziale 25-21, poi i finlandesi ribaltano la partita conquistando secondo e terzo set. Gli azzurri reagiscono nel quarto e portano la sfida al tie-break. Italia avanti anche 11-8 nel set decisivo, ma la Finlandia completa la rimonta trascinata da Jokela e chiude 15-13. I finlandesi in semifinale contro la Francia, Italia eliminata con molti rimpianti.
1: Il tennis: hanno preso il via a Shenzhen le Final 8 della Billie Jean King Cup, la massima competizione a squadre del tennis femminile. 8 nazionali si sfidano fino a domenica 27 settembre per conquistare il titolo, con quarti di finale, semifinali e finale in programma in Cina. L'Italia si presenta da campionessa in carica dopo i trionfi di Malaga nel 2024 e di Shenzhen nel 2025 e va a caccia del terzo successo consecutivo, il settimo nella storia della competizione. La capitana ha confermato il gruppo che ha conquistato gli ultimi 2 titoli con una sola novità: tira grande al posto di Lucrezia Stefanini. Insieme a lei ci saranno Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Sara Errani. Esordio contro le padrone di casa della Cina in questi minuti, il primo singolare tra le numero 2, a seguire sarà la volta del secondo singolare tra le numero 1. Infine, soltanto in caso di 1-1 si disputerà il doppio decisivo. I mondiali di ciclismo su strada del 2032 sono stati assegnati a Pune, città dell'India occidentale. La candidatura di Pune è stata preferita a quella della città olandese di Groningen, che ospiterà l'edizione del 2034, come deciso dalla votazione tenutasi al congresso dell'Unione Ciclistica Internazionale UCI a Montreal, dove si stanno svolgendo i mondiali di quest'anno. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 12:04. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
8: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Prima Radio, musica ed informazione.
12: Prima spot.
13: La tua giornata sarà pesante come al solito?
14: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
13: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
14: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
13: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
14: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
13: Ampio parcheggio custodito.
15: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
16: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
15: FM World, powered by 22HBG.
17: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
18: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
19: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio in DAB Plus, con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
6: Pronto? Chi parla?
5: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
7: Udite, udite, signore e signori!
5: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
8: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Camorra, beni per oltre 5 milioni di euro confiscati a un imprenditore del napoletano ritenuto vicino al clan Polverino. Terra dei Fuochi, sequestrata a Caivano un'area di oltre 6.000 metri quadrati trasformata in discarica abusiva. Sanità, prosegue lo stop ai ricoveri programmati nelle strutture private accreditate. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non manca

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Domani riparte l'avventura bis di Roberto Mancini alla guida della nazionale italiana. 4 partite in 11 giorni, Nations League. L'obiettivo del ritrovato CT è provare subito a vincere per riavvicinare i tifosi. Dopo la delusione del terzo mondiale di fila mancato, il primo avversario in Nations League sarà domani il Belgio all'Olimpico di Roma. Il modulo scelto è il 4-3-3, restano da decidere gli interpreti. Tra i pali ci sarà ovviamente il capitano Gigio Donnarumma, già a destra. Il primo ballottaggio tra Di Lorenzo e Caio Ode, uno dei 9 debuttanti. La coppia centrale potrebbe essere formata da Mancini e Coppola o Scalvini. Un reduce quest'ultimo da un fastidio alla caviglia. A sinistra Calafiori anche per l'assenza di Di Marco. A centrocampo, insieme agli intoccabili Barella e Tonali, dovrebbe trovare spazio un altro esordiente, l'atteso Alessandro Romano, che si sta mettendo in luce nel Cagliari. Un Aurelio De Laurentiis con il dente avvelenato, quello che ieri a Roma ha ricevuto il premio alla carriera dall'Associazione della Stampa Estera. Durante la conferenza stampa il presidente del Napoli ha accusato la politica di ingerenze pericolose e inopportune nel mondo dello sport e non li ha mandati a dire. Giorgetti e Abodi, ha detto, hanno sempre creato problemi al calcio italiano. Malagò era l'unico capace di rimettere sui binari corretti la FIGC e ora bisogna trovare in ogni modo la possibilità di farlo cadere perché qualcuno vuole prenderne il posto. Poi la provocazione: se si vuole politicizzare il calcio, io dico alla politica di mettere il denaro sul tavolo per sostenerci, ma non lo fanno. Ieri intanto prima l'attestazione di pieno sostegno e fiducia da parte della Lega Calcio Serie A, poi la visita nella casa della nazionale Coverciano accolto dal CT Roberto Mancini e da tutti gli azzurri impegnati a preparare l'esordio in Nations League. Due momenti significativi per il presidente della Federcalcio, sempre sotto pressione per il caso del tesseramento che non accenna a chiudersi. A Coverciano Malagò si è interamente dedicato al mondo azzurro, parlando a lungo con Mancini e giocatori ai quali ha fatto sapere, ha anche messo pressione però allegra e spensierata. Grande delusione ieri per la nazionale italiana di pallavolo, il servizio della redazione.
2: Finisce quarti di finale l'europeo dell'Ital Volley maschile al Pallavela di Torino. Gli azzurri di Ferdinando De Giorgi vengono eliminati a sorpresa dalla Finlandia, che si impone 3-7-2. Italia vince il primo parziale 25-21, poi i finlandesi ribaltano la partita conquistando secondo e terzo set. Gli azzurri reagiscono nel quarto e portano la sfida al tie-break. Italia avanti anche 11-8 nel set decisivo, ma la Finlandia completa la rimonta trascinata da Jokela e chiude 15-13. Finlandesi in semifinale contro la Francia, Italia eliminata con molti rimpianti.
1: Il tennis: hanno preso il via a Shenzhen le Final Eight della Billie Jean King Cup, la massima competizione a squadre del tennis femminile. 8 nazionali si sfidano fino a domenica 27 settembre per conquistare il titolo, con quarti di finale, semifinali e finale in programma in Cina. L'Italia si presenta da campionessa in carica dopo i trionfi di Malaga nel 2024 e di Shenzhen nel 2025 e va a caccia del terzo successo consecutivo, il settimo nella storia della competizione. La capitana ha confermato il gruppo, che ha conquistato gli ultimi 2 titoli, con una sola novità: tira grande al posto di Lucrezia Stefanini. Insieme a lei ci saranno Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Sara Errani. Esordio contro le padrone di casa della Cina in questi minuti, il primo singolare tra le numero 2, a seguire sarà la volta del secondo singolare tra le numero 1. Infine, soltanto in caso di 1-1 si disputerà il doppio decisivo. I mondiali di ciclismo su strada del 2032 sono stati assegnati a Pune, città dell'India occidentale. La candidatura di Pune è stata preferita a quella della città olandese di Groningen, che ospiterà l'edizione del 2034, come deciso dalla votazione tenutasi al congresso dell'Unione Ciclistica Internazionale, UCI, a Montreal, dove si stanno svolgendo i mondiali di quest'anno. Con lo sport per il momento è tutto, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 13:05. Prima spot.
3: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
2: Prima Radio Novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio,
2: con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
5: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

Possibili azioni ostili della Russia con droni anche in Italia. Crosetto ridimensiona l'allarme lanciato questa mattina dal quotidiano spagnolo El Mundo. Proprio ieri, dal Palazzo di Vetro a New York, l'ennesimo avvertimento di volo di Mirzelewski sulla pericolosità di Putin per il mondo intero. Clima incandescente intanto oggi a New York, nel giorno del discorso di Benjamin Netanyahu all'Assemblea Generale dell'ONU. La riunione della direzione del PD è in programma per il 2 ottobre alle 11 al Nazareno. Il primo punto all'ordine del giorno è la relazione della segretaria Elly Stein. Falsi crediti milionari di imposta con il 110% figura l'imprenditore Alfredo Guerri, proprietario e presidente della società sportiva Juve Stabia, tra le due persone per le quali la procura di Napoli ha ottenuto il divieto di esercitare imprese. Poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il ministro della difesa Guido Crosetto ridimensiona l'allarme lanciato questa mattina dal quotidiano spagnolo El Mundo, che ipotizza possibili attacchi a Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. L'allarme, spiega Crosetto su X, non serve a nessuno e non trova alcuna conferma. Già viviamo in tempi difficili e nervosi e non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco, aggiunto Crosetto. Proprio ieri dal Palazzo di Vetro a New York, l'ennesimo avvertimento di Volodymyr Zelensky sulla pericolosità di Putin per il mondo intero. Il servizio della redazione.
2: Volodymyr Zelensky attacca Vladimir Putin dal Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite. Va fermato, afferma il presidente ucraino, invitando la comunità internazionale a non lasciarsi trascinare ulteriormente nel conflitto. Nella notte, nuovo attacco missilistico russo contro Kiev. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e diversi feriti. Danneggiato anche un ospedale di maternità. Nuova allarme anche in Polonia, dove un elicottero russo avrebbe violato lo spazio aereo per 42 secondi, facendo scattare il decollo dei caccia.
1: Clima incandescente intanto oggi a New York, nel giorno del discorso di Benjamin Netanyahu all'Assemblea Generale dell'ONU. Numerose proteste sono programmate nella Grande Mela contro il premier israeliano. Il sindaco Zoran Mamdani ha attenuato le sue precedenti promesse di arrestare Netanyahu come criminale di guerra, spiegando che non è nelle sue competenze assicurare. Curando però questa settimana ai manifestanti che avrebbe protetto il loro diritto di protestare in questa città. Tra gli incontri all'ONU non è previsto un incontro tra Netanyahu e Trump. In Italia con la politica, la riunione della direzione del Partito Democratico è in programma per il 2 ottobre alle 11 al Nazareno. Il primo punto all'ordine del giorno è la relazione della segretaria Elly Schlein. Sul tavolo anche la ratifica della nomina di Claudio Stefanazzi a commissario della Federazione di Cosenza del partito. Nelle scorse settimane il presidente del partito Stefano Bonaccini aveva annunciato che ci sarebbero state prima una direzione e poi un'assemblea anche per definire la proroga del mandato di Schlein, che scade inizio 2027, quando con ogni probabilità sarà in corso la campagna elettorale per le politiche. Figura l'imprenditore Alfredo Guerri, proprietario e presidente della società sportiva Juve Stabia, tra le due persone per le quali la Procura di Napoli Nord, al termine di indagini condotte dalla Guardia di Finanza, ha chiesto e ottenuto dal GIP il divieto di esercitare imprese e per l'altro indagato, un ingegnere, il divieto di esercitare la professione tecnica. Le misure cautelari sono frutto dell'indagine che lo scorso luglio ha portato i finanzieri di Giuliano a sequestrare crediti di imposta inesistenti per oltre 14 milioni e il complesso aziendale e le quote di due società. Lo sport in chiusura: Berlino ha ufficialmente ritirato la sua candidatura per ospitare i giochi olimpici del 2036, 2040 o 2044, lasciando Monaco e Colonia Reno-Ruhr come uniche candidate rimaste. Sabato si pronuncerà il comitato olimpico tedesco. I mondiali di ciclismo su strada del 2032 sono stati assegnati a Pune, città dell'India occidentale. La candidatura di Pune è stata preferita a quella della città olandese di Groningen, che ospiterà l'edizione del 2034, come deciso dalla votazione tenutasi al congresso dell'Unione Ciclistica Internazionale a Montreal, dove si stanno svolgendo i mondiali di quest'anno. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 14:02. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: Cronaca. politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione. Prima meteo.
12: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso con condizioni stabili sulle pianure. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto Alpi e Prealpi nelle ore centrali e pomeridiane, ma senza fenomeni diffusi. Temperature gradevoli durante il giorno e decisamente più fresche nelle prime ore del mattino. Al centro prevarranno sole e ampie schiarite sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche temporaneo annuvolamento potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Tempo stabile e soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia condizioni generalmente buone con prevalenza di sole. Una maggiore variabilità potrà interessare i settori ionici e soprattutto la Sicilia centro-orientale, dove non si esclude qualche locale precipitazione. Sul resto delle regioni meridionali il tempo resterà stabile e asciutto. Le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte dell'isola, con clima particolarmente mite nelle ore centrali. Valori più vicini alla norma sono invece attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente sulle altre aree ioniche interessate da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso leggermente più accentuato sui bacini meridionali ionici. E con il meteo per il momento è tutto.
11: Prima Radio, musica ed informazione.
13: Prima spot.
14: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
15: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
16: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Accendiamo la radio.
2: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
1: Ma che...
3: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
1: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
2: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
3: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
1: Ah però...
2: Più qualità,
3: più radio.
2: Con DAB Plus.
4: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: domani riparte l'avventura bis di Roberto Mancini alla guida della nazionale italiana. 4 partite in 11 giorni Nations League. Grande delusione ieri per la nazionale italiana di pallavolo. I tennis hanno preso il via Shenzhen, le Final 8 della Billie Jean King Cup, la massima competizione a squadre del tennis femminile. Oggi c'è Italia-Cina. E poi i mondiali di ciclismo su strada del 2032 sono stati assegnati a Pune, città dell'India occidentale. Questo ed altro tra qualche minuto nel prossimo notiziario interamente dedicato allo sport. Tra poco.
1: Non c'è niente da capire, nulla di particolare. Non ha neanche tanto senso che ci scriva una canzone, una questione sempre.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Domani riparte l'avventura bis di Roberto Mancini alla guida della nazionale italiana. 4 partite in 11 giorni in Nations League. L'obiettivo del ritrovato CT è provare subito a vincere per riavvicinare i tifosi dopo la delusione del terzo mondiale di fila mancato. Il primo avversario in Nations League sarà domani il Belgio all'Olimpico di Roma. Il modulo scelto è il 4-3-3, restano da decidere gli interpreti. Tra i pali ci sarà ovviamente il capitano Gigio Donnarumma, già a destra. Il primo ballottaggio tra Di Lorenzo e Caio Ode, uno dei 9 debuttanti. La coppia centrale potrebbe essere formata da Mancini e Coppola o Scalvini, un reduce quest'ultimo da un fastidio alla caviglia. A sinistra Calafiori anche per l'assenza di Di Marco. A centrocampo, insieme agli intoccabili Barella e Tonali, dovrebbe trovare spazio un altro esordiente, l'atteso Alessandro Romano, che si sta mettendo in luce nel Cagliari. Un Aurelio De Laurentiis con il dente avvelenato, quello che ieri a Roma ha ricevuto il premio alla carriera dall'Associazione della Stampa Estera. Durante la conferenza stampa il presidente del Napoli ha accusato la politica di ingerenze pericolose e inopportune nel mondo dello sport e non li ha mandati a dire. Giorgetti Abodi ha detto: hanno sempre creato problemi al calcio italiano. Malagò era l'unico capace di rimettere sui binari corretti la FIGC e ora bisogna trovare in ogni modo la possibilità di farlo cadere perché qualcuno vuole prenderne il posto. Poi la provocazione: se si vuole politicizzare il calcio, io dico alla politica di mettere il denaro sul tavolo per sostenerci, ma non lo fanno. Ieri intanto prima l'attestazione di pieno sostegno e fiducia da parte della Lega Calcio Serie A, poi la visita nella casa della nazionale a Coverciano accolto dal CT Roberto Mancini e da tutti gli azzurri impegnati a preparare l'esordio in Nations League. Due momenti significativi per il presidente della Federcalcio, sempre sotto pressione per il caso del tesseramento che non accenna a chiudersi. A Coverciano Malagò si è interamente dedicato al mondo azzurro, parlando a lungo con Mancini e giocatori ai quali ha fatto sapere ha anche messo pressione però allegra e spensierata. Grande delusione ieri per la nazionale italiana di pallavolo, il servizio della redazione.
2: Finisce ai quarti di finale l'europeo dell'Ital Volley maschile. Al Palavela di Torino gli azzurri di Ferdinando De Giorgi vengono eliminati a sorpresa dalla Finlandia, che si impone 3-7-2. Italia vince il primo parziale 25-21, poi i finlandesi ribaltano la partita conquistando secondo e terzo set. Gli azzurri reagiscono nel quarto e portano la sfida al tie-break. Italia avanti anche 11-8 nel set decisivo, ma la Finlandia completa la rimonta trascinata da Jokela e chiude 15-13. I finlandesi in semifinale contro la Francia, Italia eliminata con molti rimpianti.
1: Il tennis: hanno preso il via a Shenzhen le Final 8 della Billie Jean King Cup, la massima competizione a squadre del tennis femminile. 8 nazionali si sfidano fino a domenica 27 settembre per conquistare il titolo, con quarti di finale, semifinali e finale in programma in Cina. L'Italia si presenta da campionessa in carica dopo i trionfi di Malaga nel 2024 e di Shenzhen nel 2025 e va a caccia del terzo successo consecutivo, il settimo nella storia della competizione. La capitana ha confermato il gruppo, che ha conquistato gli ultimi 2 titoli con una sola novità: tira grande al posto di Lucrezia Stefanini. Insieme a lei ci saranno Jasmine Paolini, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Sara Errani. Esordio contro le padrone di casa della Cina in questi minuti, il primo singolare tra le numero 2, a seguire sarà la volta del secondo singolare tra le numero 1. Infine, soltanto in caso di 1-1 si disputerà il doppio decisivo. I mondiali di ciclismo su strada del 2032 sono stati assegnati a Pune, città dell'India occidentale. La candidatura di Pune è stata preferita a quella della città olandese di Groningen, che ospiterà l'edizione del 2034, come deciso dalla votazione tenutasi al congresso dell'Unione Ciclistica Internazionale, UCI, a Montreal, dove si stanno svolgendo i mondiali di quest'anno. Con lo sport per il momento è tutto, più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 15:04. Prima spot.
3: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
4: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
3: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
5: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
6: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
5: FM World, powered by 22HBG.
7: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
8: Pronto? Chi parla?
7: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
9: Udite, udite, signore e signori!
7: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Tre per te.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso con condizioni stabili sulle pianure. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto Alpi e Prealpi nelle ore centrali e pomeridiane, ma senza fenomeni diffusi. Temperature gradevoli durante il giorno e decisamente più fresche nelle prime ore del mattino. Al centro prevarranno sole e ampie schiarite sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche temporaneo annuvolamento potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Tempo stabile e soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia condizioni generalmente buone con prevalenza di sole. Una maggiore variabilità potrà interessare i settori ionici e soprattutto la Sicilia centro-orientale, dove non si esclude qualche locale precipitazione. Sul resto delle regioni meridionali il tempo resterà stabile e asciutto. Le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte dell'isola, con clima particolarmente mite nelle ore centrali. I più vicini alla norma sono invece attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente sulle altre aree ioniche interessate da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso leggermente più accentuato sui bacini meridionali ionici. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima Spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: 3 per te.
5: L'amore in casa nostra. L'amore in casa nostra.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

Un raid russo ha colpito un'azienda agricola nella regione di Kharkiv, provocando la morte di 7 persone e il ferimento di altre 12. Intanto 4 droni russi hanno violato oggi lo spazio aereo moldavo e almeno uno è esploso nel nord. 500 cartelloni esposti nel cuore di Manhattan e su decine di camion dall'ufficio di comunicazione del premier Benjamin Netanyahu nel giorno del suo intervento all'Assemblea Generale dell'ONU. Da che parte state Israele, Stati Uniti o Iran e Hamas? Oggi a Washington inizia la storica missione diplomatica del presidente cinese Xi Jinping, che incontrerà il suo omologo americano. Falsi crediti milionari di imposta con il 110%, figura l'imprenditore Alfredo Guerri, proprietario e presidente della società sportiva Juve Stabia, tra le 2 persone per le quali la procura di Napoli ha ottenuto il divieto di esercitare imprese. Poi lo sport tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Un raid russo ha colpito un'azienda agricola nella regione di Kharkiv, provocando la morte di 7 persone e il ferimento di almeno 12. Lo annuncia il capo della regione di Kharkiv, come riportano i media ucraini. Intanto la presidente moldava Maia Sandu denuncia su X che l'attacco massiccio della Russia contro l'Ucraina ha raggiunto di nuovo la Moldavia. Stamattina 4 droni russi hanno violato lo spazio aereo moldavo e almeno uno è esploso nel nord. La guerra della Russia, aggiunto Sandu, mette in pericolo tutta l'Europa. Condanniamo questa guerra e stiamo con l'Ucraina. Da che parte state, Israele e Stati Uniti o Iran e Hamas? È la domanda che compare nei 500 cartelloni esposti nel cuore di Manhattan e su decine di camion dall'ufficio di comunicazione del premier israeliano Benjamin Netanyahu, mentre è in corso l'Assemblea Generale dell'ONU a New York in vista del discorso del primo ministro israeliano oggi. Lo rende noto l'ufficio di Netanyahu affermando che i messaggi della campagna riguardano la minaccia che il regime terroristico iraniano rappresenta per il mondo libero e l'attività congiunta di Stati Uniti e Israele contro di esso. Oggi a Washington inizia la storica missione diplomatica del presidente cinese Xi Jinping, che incontrerà il suo omologo americano il servizio della redazione.
2: Donald Trump ha riservato al presidente cinese un'accoglienza eccezionale andando personalmente a riceverlo all'arrivo dell'aereo. Xi si dice fiducioso sulla possibilità che la missione produca risultati fruttuosi, mentre Trump parla di un ottimo incontro. Oggi la cerimonia ufficiale alla Casa Bianca e colloqui bilaterali. Sul tavolo alcuni dei dossier più delicati nei rapporti tra le due potenze: commercio e investimenti, intelligenza artificiale, Taiwan e guerra con l'Iran. In serata la Cina di Stato con esponenti di primo piano della tecnologia e della finanza.
1: Le guerre in Medio Oriente e Ucraina hanno determinato un ulteriore aumento del profilo dei prezzi dell'energia, con un'accelerazione al 14,3% in agosto dal 10,3% di luglio e un ingente contributo proveniente dai margini di raffinazione. È probabile che ciò mantenga l'inflazione complessiva ben al di sopra dell'obiettivo fino alla prima metà del 2027, lo scrive la Banca Centrale Europea nel bollettino economico, secondo cui l'inflazione si riavvicinerebbe all'obiettivo del 2% verso la fine del 2027, favorita dagli effetti dei più elevati tassi di interesse. Figura l'imprenditore Alfredo Guerri, proprietario e presidente della società sportiva Juve Stabia, tra le due persone per le quali la Procura di Napoli Nord, al termine di indagini condotte dalla Guardia di Finanza, ha chiesto e ottenuto dal GIP il divieto di esercitare imprese e per l'altro indagato, un ingegnere, il divieto di esercitare la professione tecnica. Le misure cautelari sono frutto dell'indagine che lo scorso luglio ha portato i finanzieri di Giuliano a sequestrare crediti di imposta inesistenti per oltre 14 milioni e il complesso aziendale e le quote di due società. Lo sport in chiusura: Berlino ha ufficialmente ritirato la sua candidatura per ospitare i giochi olimpici del 2036, 2040 o 2044, lasciando Monaco e Colonia Reno-Ruhr come uniche candidate rimaste. Sabato si pronuncerà il comitato olimpico tedesco. I mondiali di ciclismo su strada del 2032 sono stati assegnati a Pune, città dell'India occidentale. La candidatura di Pune è stata preferita a quella della città olandese di Groningen, che ospiterà l'edizione del 2034, come deciso dalla votazione tenutasi al congresso dell'Unione Ciclistica Internazionale a Montreal, dove si stanno svolgendo i mondiali di quest'anno. Abbiamo terminato, grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 16:02. Prima spot.
3: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
5: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 53.

Hai ascoltato 3 per te. Richiedi i tuoi 3 brani preferiti inviando un SMS al 349 437 0015 oppure una mail a diretta@primaradio.com.

lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica.

0: ti porto via con me.
1: Prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
2: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
3: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
2: Ogni possibilità inizia con un passo.
3: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
4: Questo cammino dobbiamo completarlo.
2: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Dal 21 al 24 settembre torna a Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Prima Radio, musica ed informazione.

0: prima spot.
1: La tua giornata sarà pesante come al solito?
2: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
1: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
2: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto. Sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
1: Friends Food da Angelo. Via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
2: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
1: Ampio parcheggio custodito.
3: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.
4: Prima Radio novità.

0: Prima spot. Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
1: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
0: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Superficial. But they've got it all wrong. The dance floor is not just a place. It's a threshold. A ritualistic space where movement replaces language.

Possibili azioni ostili della Russia con droni anche in Italia. Crosetto ridimensiona l'allarme lanciato questa mattina dal quotidiano spagnolo Il Mundo. Proprio ieri, dal Palazzo di Vetro a New York, l'ennesimo avvertimento di volo di Zelensky sulla pericolosità di Putin per il mondo intero. Clima incandescente intanto oggi a New York, nel giorno del discorso di Benjamin Netanyahu all'Assemblea Generale dell'ONU. La riunione della direzione del PD è in programma per il 2 ottobre alle 11 al Nazareno. Il primo punto all'ordine del giorno è la relazione della segretaria Elie Schlein. Un operaio di 51 anni è stato trovato privo di vita la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione in un edificio, e poi l'economia tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il ministro della difesa Guido Crosetto ridimensiona l'allarme lanciato questa mattina dal quotidiano spagnolo El Mundo, che ipotizza possibili attacchi a Italia, Spagna e Francia da parte di navi e droni russi. L'allarme, spiega Crosetto su X, non serve a nessuno e non trova alcuna conferma. Già viviamo in tempi difficili e nervosi e non serve a nessuno ulteriore benzina sul fuoco, aggiunto Crosetto. Proprio ieri dal Palazzo di Vetro a New York, l'ennesimo avvertimento di Volodymyr Zelensky sulla pericolosità di Putin per il mondo intero. Il servizio della redazione.
2: Volodymyr Zelensky attacca Vladimir Putin dal Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite. Va fermato, afferma il presidente ucraino, invitando la comunità internazionale a non lasciarsi trascinare ulteriormente nel conflitto. Nella notte, nuovo attacco missilistico russo contro Kiev. Il bilancio provvisorio è di almeno 2 morti e diversi feriti. Danneggiato anche un ospedale di maternità. Nuova allarme anche in Polonia, dove un elicottero russo avrebbe violato lo spazio aereo per 42 secondi, facendo scattare il decollo dei caccia.
1: Clima incandescente intanto oggi a New York, nel giorno del discorso di Benjamin Netanyahu all'Assemblea Generale dell'ONU. Numerose proteste sono programmate nella Grande Mela contro il premier israeliano. Il sindaco Zoran Mamdani ha attenuato le sue precedenti promesse di arrestare Netanyahu come criminale di guerra, spiegando che non è nelle sue competenze, assicurando però questa settimana ai manifestanti che avrebbe protetto il loro diritto di protestare in questa città. Tra gli incontri all'ONU non è previsto un incontro tra Netanyahu e Trump. In Italia con la politica, la riunione della direzione del Partito Democratico è in programma per il 2 ottobre alle 11 al Nazareno. Il primo punto all'ordine del giorno è la relazione della segretaria Elly Schlein. Sul tavolo anche la ratifica della nomina di Claudio Stefanazzi a commissario della Federazione di Cosenza del partito. Nelle scorse settimane il presidente del partito Stefano Bonaccini aveva annunciato che ci sarebbero state prima una direzione e poi un'assemblea anche per definire la proroga del mandato di Schlein, che scade in 2027, quando con ogni probabilità sarà in corso la campagna elettorale per le politiche. La cronaca: un operaio di 51 anni è stato trovato privo di vita la notte scorsa in un cantiere edile in via Goito a Padova, dove sono in corso lavori di ristrutturazione di un edificio. L'uomo, titolare di una ditta del Vicentino specializzata in muratura, sarebbe precipitato nel vano ascensore ed è morto a seguito della caduta. È in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell'incidente. Ultima pagina in chiusura: le misure di flessibilità nell'accesso al pensionamento introdotte nel 2019 hanno comportato nel periodo 2019-2025 circa 41,3 miliardi di euro di complessivi oneri. Lo scrive la Ragioneria Generale dello Stato nel report Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sociosanitario. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito. A più tardi.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 17:03. Prima spot.

0: La radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot.
1: La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
2: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
1: FM World, powered by 22HBG.
3: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla 16 Napoli-Canosa, code in prossimità dei lavori tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli. Sempre per lavori, rallentamenti sulla 3 Napoli-Salerno tra Napoli Centro via Ferraris e l'Autosole in questa direzione. Anche sul raccordo Salerno-Avellino, rallentamenti e code per una deviazione di carreggiata tra Fisciano e Montoro. Ed è intenso il traffico nell'Interland napoletano, in particolare sull'asse mediano e sull'asse perimetrale Melito-Scampia. A Napoli in tangenziale ci sono code tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. Lavori di notte sulla 30 Caserta-Salerno tra le 22:06, chiusura tra Mercato San Severino e Castel San Giorgio in direzione di Caserta. E sempre per lavori dalle 23:06 chiusa la diramazione di Capodichino in direzione della tangenziale di Napoli con uscita obbligatoria a Capodichino. Con lo stesso orario, quindi dalle 23:06 sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto tra Secondigliano e Doganella e tra Agnano e Cuma in entrambi i casi in direzione di Pozzuoli. Sempre tra le 23:06 chiusura della tangenziale anche tra Arco Felice e Agnano in direzione di Capodichino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso con condizioni stabili sulle pianure. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto Alpi e Prealpi nelle ore centrali e pomeridiane, ma senza fenomeni diffusi. Temperature gradevoli durante il giorno e decisamente più fresche nelle prime ore del mattino. Al centro prevarranno sole e ampie schiarite sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche temporaneo annuvolamento potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Tempo stabile e soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia condizioni generalmente buone con prevalenza di sole. Una maggiore variabilità potrà interessare i settori ionici e soprattutto la Sicilia centro-orientale, dove non si esclude qualche locale precipitazione. Sul resto delle regioni meridionali il tempo resterà stabile e asciutto. Le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte dell'isola, con clima particolarmente mite nelle ore centrali. I più vicini alla norma sono invece attesi sulla Sicilia orientale e marginalmente sulle altre aree ioniche interessate da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso leggermente più accentuato sui bacini meridionali ionici. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: Accendiamo la radio.
6: Oh, eccoti, mancavi solo tu. Partiamo?
5: Ma che...
7: Eh sì, ci siamo anche noi. Ora la tua esperienza di ascolto non sarà più la stessa.
5: Ok, ma come siete arrivati nella mia auto?
6: Grazie al suono del DAB Plus. Su tutte le auto DAB Plus di serie. Selezionalo, la radio è viva, accanto a te.
7: Ogni anno DAB Plus cresce, così ti accompagniamo ovunque tu vada.
5: Ah però...
6: Più qualità,
7: più radio.
6: Con DAB Plus.
8: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDab.
9: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
10: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
3: Prima Radio novità.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

fisco, circa 24 milioni di italiani non versano IRPEF, dal 47% dei contribuenti con redditi fino a 20.000 euro arriva soltanto il 5% dell'imposta complessiva. Sondaggio YouTrend, il 51% degli elettori di centrodestra favorevole a Vannacci nella coalizione, Schlein avanti nelle ipotetiche primarie del centro-sinistra. Energia, dall'Enea una tecnologia per acquistare elettricità in tempo reale dal fornitore che offre il prezzo migliore. Il Colosseo resta chiuso fino a sabato dopo la morte dell'operaio di 22 anni precipitato durante i lavori. Salerno, ventenne accoltellata alle spalle da uno sconosciuto nel centro storico, è grave, ma non sarebbe in pericolo di vita. Presunti droni russi sull'Italia, Roma smentisce l'allarme attribuito all'intelligence americana. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancherà

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Circa 24 milioni di italiani non versano IRPEF, quanto emerge dal rapporto di Itinerari Previdenziali sulle dichiarazioni dei redditi del 2024. Su 58 milioni di abitanti i contribuenti sono circa 42 milioni, ma quelli che versano effettivamente l'imposta sono poco più di 34 milioni. Nei primi tre scaglioni di reddito fino a 20.000 euro annui si concentra il 47% dei contribuenti, quasi 20 milioni e 200 mila persone che complessivamente versano appena il 5% dell'IRPEF. Sul fronte opposto, lo 0,3% dei contribuenti dichiara almeno 200.000 euro e versa quasi il 10% dell'imposta totale. Chi dichiara oltre 100.000 euro rappresenta invece l'1,75%, sostiene più del 22% dell'IRPEF.
2: Il 51% degli elettori del centrodestra è favorevole all'ingresso di Roberto Vannacci nella coalizione. E quanto emerge dal sondaggio YouTrend per Sky TG24, il sì prevale tra gli elettori di Fratelli d'Italia con il 59% e di Futuro Nazionale con il 56%, contrari maggioranza invece agli elettori di Forza Italia, Lega e Noi Moderati. Il sondaggio analizza anche possibili primarie del centro-sinistra con un'alta partecipazione. Lichlein raccoglierebbe il 31%, Giuseppe Conte il 27%, Silvia Salis il 17%. In calo anche il consenso verso il governo, i giudizi positivi sono al 33%, 3 punti in meno rispetto alla precedente rilevazione, quelli negativi al 59%.
1: Acquistare elettricità scegliendo in tempo reale il fornitore che propone il prezzo più conveniente è l'obiettivo di una nuova tecnologia sviluppata e brevettata dall'Enea nel centro ricerche di Portici in provincia di Napoli. Il sistema permette di mettere praticamente all'asta ogni singolo evento di consumo. I fornitori competono in tempo reale e il trasferimento di energia viene autorizzato soltanto dopo la scelta dell'offerta migliore. Il dispositivo può anche dialogare con la rete elettrica e modificare automaticamente i consumi quando c'è un surplus di energia rinnovabile oppure quando la rete è sotto pressione. Una sorta di eBay dell'energia, spiegano i ricercatori, che potrebbe aumentare la trasparenza dei costi e aprire la strada ai contratti con più fornitori.
2: Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato durante i lavori per la nuova illuminazione dell'anfiteatro. Il ministro della cultura Alessandro Giuli vuole attendere gli sviluppi delle indagini prima di disporre la riapertura al pubblico. Giuli intende inoltre incontrare i dirigenti e i lavoratori del parco archeologico per verificare anche le loro condizioni dopo la tragedia. Il giovane operaio è precipitato da un'altezza di circa 10 metri mentre lavorava in fune. La procura indaga per omicidio colposo e sta ricostruendo le condizioni di sicurezza presenti al momento dell'incidente.
1: A Salerno una ragazza italiana di circa 20 anni è stata coltellata alle spalle da uno sconosciuto mentre si trovava da sola nel centro storico della città. L'aggressione è avvenuta nella serata di ieri. A dare l'allarme è stato un passante che ha consentito l'arrivo dei soccorsi. La giovane è stata trasportata in ospedale in codice rosso con ferite da coltello. Le sue condizioni sono gravi, ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell'aggressione, lavorando all'identificazione dell'autore, da chiarire anche il movente.
2: Presunti attacchi con droni russi contro l'Italia. Roma smentisce l'allarme attribuito all'intelligence americana e riportato dal quotidiano spagnolo El Mundo. Secondo fonti italiane qualificate, nessuna segnalazione di attacchi imminente è arrivata alle autorità del nostro paese, né attraverso i servizi di intelligence né attraverso i canali diplomatici o militari. Il ministro della difesa afferma che l'allarme non trova conferma e invita a non alimentare ulteriormente le tensioni. Da Bruxelles precisano che non esiste un'allerta specifica sull'Italia, pur sottolineando che lo spazio aereo europeo è sottoposto a crescenti pressioni. La Moldavia denuncia intanto che 4 droni russi hanno violato il proprio spazio aereo e che almeno uno sarebbe esploso nel nord del paese.
1: Chiudiamo con lo sport. Venerdì sera all'Olimpico di Roma comincia la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Gli azzurri affrontano il Belgio nella prima partita di Nations League in un girone che comprende anche Francia e Turchia. Mancini prepara il 4-3-3 e dovrebbe affidare subito la regia ad Alessandro Romano all'esordio assoluto con la maglia dell'Italia. A centrocampo Barella e probabilmente Tonali alle prese con una botta al costato. In caso di forfait pronto Fagioli. Davanti a Donnarumma, Gianluca Mancini e Coppola verso una maglia da titolare al centro della difesa con Calafiori e Di Lorenzo sulle fasce. Fischio di inizio domani sera alle 20:45. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 18:07.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna a Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Prima Radio, musica ed informazione.
12: Prima spot.
13: La tua giornata sarà pesante come al solito?
14: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
13: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei 4 forni a legna e birre spillate.
14: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
13: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
14: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
13: Ampio parcheggio custodito.
15: Per la tua pubblicità scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 53.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Napoli, operazione contro il clan Mattarella, arrestato un uomo ritenuto elemento di spicco dell'organizzazione ricercato da mesi. Sanità, accordo tra Regione Campania e strutture private accreditate, riprendono i ricoveri programmati dopo lo stop dei giorni scorsi. Campi Flegrei, proseguono verifiche e interventi sugli edifici danneggiati dal bradisismo. Resta alta l'attenzione sull'assistenza alle famiglie sgomberate. E Napoli capitale della vela, entrano nel vivo le regate preliminari dell'American's Cup con modifiche alla mobilità e un piano straordinario per i trasporti. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Nuovo colpo alla camorra a Napoli. Le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo ritenuto elemento di rilievo del clan Mazzarella, ricercato da diversi mesi. L'operazione rientra nelle attività coordinate dalla direzione distrettuale antimafia per contrastare i gruppi criminali attivi nel capoluogo. Proseguono gli accertamenti sui rapporti e sulle attività dell'indagato. Svolta intanto nell'avvertenza della sanità privata, Regione Campania e rappresentanti delle strutture accreditate hanno raggiunto un'intesa che consente la ripresa dei ricoveri programmati sospesi nei giorni scorsi. Al centro del confronto la definizione dei budget e delle risorse destinate alle prestazioni sanitarie. Restano da completare alcuni passaggi tecnici. Nei Campi Flegrei continuano le verifiche sugli edifici interessati dagli effetti del bradisismo. Tecnici e vigili del fuoco proseguono sopralluoghi e interventi di messa in sicurezza, mentre resta aperta la questione dell'assistenza alle famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le istituzioni stanno lavorando anche gli interventi strutturali nelle zone maggiormente esposte. Infine, Napoli entra nel vivo delle regate preliminari dell'American's Cup. Il Golfo ospita i team internazionali impegnati nelle sfide che rappresentano un importante test in vista dell'appuntamento del 2027. Predisposto un piano straordinario per la mobilità con potenziamento del trasporto pubblico e modifiche alla circolazione nelle zone maggiormente interessate dall'evento. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione. Sono le 19:01. Prima spot.
2: Colpo di scena nella vicenda che ha visto sotto inchiesta i fratelli Coppola per i prezzi troppo convenienti sui migliori prodotti di elettrotermoidraulica. Ebbene, dopo accurate indagini, i fratelli Coppola risultano scagionati. I loro prezzi sono davvero bassi, senza trucco e senza inganno.
3: Elettrotermoidraulica Fratelli Coppola. Tutto per riscaldamento, impiantistica, elettricità, idraulica e dispositivi di sicurezza delle migliori marche. Riello, Vaillant, Samsung, BTC. Fratelli Coppola. A Bacoli, via Scalandrone 81.
2: Pare che anche il giudice titolare dell'inchiesta ne abbia approfittato per fare acquisti.
4: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
5: Pronto? Chi parla?
4: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città. Oppure...
6: Udite, udite, signore e signori!
0: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
7: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

0: Prima spot. La tua radio preferita è sempre con te. Scarica gratis sul tuo smartphone o sul tablet l'app FM World, powered by 22HBG. L'app FM World è il telecomando virtuale per ascoltare in tutto il mondo le migliori radio italiane, seguirle in tempo reale sui social, conoscere tutte le frequenze.
1: Cerca FM-World sullo store del tuo smartphone e ascolta in diretta la tua radio preferita.
0: FM World, powered by 22HBG.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: Prima meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso con condizioni stabili sulle pianure. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto Alpi e Prealpi nelle ore centrali e pomeridiane, ma senza fenomeni diffusi. Temperature gradevoli durante il giorno e decisamente più fresche nelle prime ore del mattino. Al centro prevarranno sole e ampie schiarite sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche temporaneo annuvolamento potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Tempo stabile e soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia condizioni generalmente buone con prevalenza di sole. Una maggiore variabilità potrà interessare i settori ionici e soprattutto la Sicilia centro-orientale, dove non si esclude qualche locale precipitazione. Sul resto delle regioni meridionali il tempo resterà stabile e asciutto. Le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte dell'isola, con clima particolarmente mite nelle ore centrali. Valori più vicini alla norma sono invece attesi sulla Sicilia orientale, marginalmente sulle altre aree ioniche interessate da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso leggermente più accentuato sui bacini meridionali ionici. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Prima spot.
3: La tua giornata sarà pesante come al solito?
4: Accendi il buon gusto. Ti aspettiamo al Friends Food da Angelo.
3: Salti in bocca, panuozzo, antipasti e dolci. Vasta scelta di pizze certificate dall'Associazione Pizza Napoletana. Cotte nei quattro forni a legna e birre spillate.
4: Aperti a pranzo e cena con possibilità di asporto, sala interna e spazio esterno. E puoi seguire anche tutte le partite del Napoli.
3: Friends Food da Angelo, via Cuma 21 a Fusaro Bacoli.
4: È gradita la prenotazione allo 081 854 3814 oppure su WhatsApp al 380 903 63 68.
3: Ampio parcheggio custodito.
5: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
6: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
0: Prima Radio novità.

0: Prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
3: Pronto? Chi parla?
2: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
4: Udite, udite, signore e signori!
2: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
5: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

scuola, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto sull'integrazione, tetto del 30% nelle classi prime per gli studenti stranieri che non hanno un adeguato percorso scolastico in Italia. Stop anche a burka e niqab. Sondaggio YouTrend: il 51% degli elettori di centrodestra è favorevole a Vannacci nella coalizione. Salerno, ventenne coltellata alle spalle di uno sconosciuto in gravi condizioni. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Prima Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora una buona serata, bentrovati con l'informazione. Scuola, via libera del Consiglio dei Ministri del decreto che introduce nuove misure sull'integrazione degli studenti stranieri. Il provvedimento prevede nelle classi prime della scuola primaria un tetto del 30% per gli alunni con cittadinanza non italiana, non nati nel nostro paese o che non abbiano frequentato almeno 2 anni di scuola dell'infanzia in Italia. Nelle medie e nelle superiori il limite riguarda invece gli studenti stranieri che non abbiano frequentato con esito positivo almeno 3 anni del sistema nazionale di istruzione. Stop anche a burka e niqab, vietata la partecipazione alle attività scolastiche con il volto coperto, salvo specifiche ragioni sanitarie o di sicurezza. Il decreto prevede inoltre interventi per rafforzare la conoscenza dell'italiano. Circa 17 milioni e mezzo saranno destinati alle scuole, nelle quali non sarà possibile rispettare il tetto del 30%.
2: Il 51% degli elettori del centrodestra è favorevole all'ingresso di Roberto Vannacci nella coalizione. E quanto emerge dal sondaggio YouTrend per Sky TG24, il sì prevale tra gli elettori di Fratelli d'Italia con il 59% e di Futuro Nazionale con il 56%. Contrari maggioranza invece gli elettori di Forza Italia, Lega e Noi Moderati. Il sondaggio analizza anche possibili primarie del centro-sinistra con un'alta partecipazione. Di Schleiner accoglierebbe il 31%, Giuseppe Conte il 27%, Silvia Salis il 17%. In calo anche il consenso verso il governo. I giudizi positivi sono al 33%, 3 punti in meno rispetto alla precedente rilevazione. Quelli negativi al 59%.
1: Acquistare elettricità scegliendo in tempo reale il fornitore che propone il prezzo più conveniente è l'obiettivo di una nuova tecnologia sviluppata e brevettata dall'Enea nel centro ricerche di Portici in provincia di Napoli. Il sistema permette di mettere praticamente all'asta ogni singolo evento di consumo. I fornitori competono in tempo reale e il trasferimento di energia viene autorizzato soltanto dopo la scelta dell'offerta migliore. Il dispositivo può anche dialogare con la rete elettrica e modificare automaticamente i consumi quando c'è un surplus di energia rinnovabile oppure quando la rete è sotto pressione. Una sorta di eBay dell'energia, spiegano i ricercatori, che potrebbe aumentare la trasparenza dei costi e aprire la strada ai contratti con più fornitori.
2: Il Colosseo resterà chiuso fino a sabato dopo la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato durante i lavori per la nuova illuminazione dell'anfiteatro. Il ministro della cultura Alessandro Giuli vuole attendere gli sviluppi delle indagini prima di disporre la riapertura al pubblico. Giuli intende inoltre incontrare dirigenti e lavoratori del parco archeologico per verificare anche le loro condizioni dopo la tragedia. Il giovane operaio è precipitato da un'altezza di circa 10 metri mentre lavorava in fune. La procura indaga per omicidio colposo e sta ricostruendo le condizioni di sicurezza presenti al momento dell'incidente.
1: A Salerno una ragazza italiana di circa 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto mentre si trovava da sola nel centro storico della città. L'aggressione è avvenuta nella serata di ieri. A dare l'allarme è stato un passante che ha consentito l'arrivo dei soccorsi. La giovane è stata trasportata in ospedale in codice rosso con ferite da coltello. Le sue condizioni sono gravi, ma secondo le prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell'aggressione, lavorando all'identificazione dell'autore, da chiarire anche il movente.
2: Presunti attacchi con droni russi contro l'Italia. Roma smentisce l'allarme attribuito all'intelligence americana e riportato dal quotidiano spagnolo El Mundo. Secondo fonti italiane qualificate, nessuna segnalazione di attacchi imminenti è arrivata alle autorità del nostro paese, né attraverso i servizi di intelligence né attraverso i canali diplomatici o militari. Il ministro della difesa afferma che l'allarme non trova conferma e invita a non alimentare ulteriormente le tensioni. Le Bruxelles precisano che non esiste un'allerta specifica sull'Italia, pur sottolineando che lo spazio aereo europeo è sottoposto a crescenti pressioni. La Moldavia denuncia intanto che 4 droni russi hanno violato il proprio spazio aereo e che almeno uno sarebbe esploso nel nord del paese.
1: Chiudiamo con lo sport. Venerdì sera l'Olimpico di Roma comincia la seconda avventura di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale. Gli azzurri affrontano il Belgio nella prima partita di Nations League in un girone che comprende anche Francia e Turchia. Mancini prepara il 4-3-3 e dovrebbe affidare subito la regia ad Alessandro Romano, all'esordio assoluto con la maglia dell'Italia. A centrocampo Barella e probabilmente Tonali, alle prese con una botta al costato. In caso di forfait pronto Fagioli. Davanti a Donnarumma, Gianluca Mancini e Coppola, messo una maglia da titolare al centro della difesa con Calafiori e Di Lorenzo sulle fasce. Fischio d'inizio domani sera alle 20.45. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
3: Sono le 20 e 4 minuti.
0: Prima spot.

0: la radio con la funzione DAB Plus è di serie su tutte le auto nuove e potrebbe essere già nella tua. Fai un check. DAB Plus. Vivi il suono perfetto.
1: Anche Prima Radio è in DAB Plus con un suono perfetto in tutta la Campania. Sintonizza la tua radio sui canali 11C e 6C di CreaDAB.
2: Per la tua pubblicità, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Telefono 081 866 33 54.

0: prima spot.
1: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
2: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. Per la promozione della tua attività, dei tuoi prodotti, scegli la radio. Scegli Prima Radio. Prima Radio a costi accessibili.
3: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.
4: Numero 4.

0: Prima Traffic.
1: Luce verde, Campania. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Poco il traffico sulla principale rete viaria della Campania. Resta intenso a Napoli in tangenziale, dove ci sono code tra Doganella e Corso Malta verso Pozzuoli. Lavori invece sul raccordo Salerno-Avellino con rallentamenti per una deviazione di carreggiata tra Fisciano e Montoro. Lavori di notte sulla 30 Caserta-Salerno tra le 22:06, chiusura tra Mercato San Severino e Castel San Giorgio in direzione di Caserta. E sempre per lavori dalle 23:06 chiusa la diramazione di Capo di Chino in direzione della tangenziale di Napoli, con uscita obbligatoria a Capo di Chino. Con lo stesso orario, quindi dalle 23 alle 6, sulla tangenziale di Napoli, chiusura del tratto tra Secondigliano e Doganella e tra Agnano e Cuma, in entrambi i casi in direzione di Pozzuoli. Sempre tra le 23 e le 6, chiusura della tangenziale anche tra Arco Felice e Agnano in direzione di Capo di Chino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con l'Automobile Club di Napoli, i comuni di Napoli e Salerno e il servizio Onda Verde Campania. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Prima Radio, musica ed informazione. Prima Meteo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso con condizioni stabili sulle pianure. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto Alpi e Prealpi nelle ore centrali e pomeridiane, ma senza fenomeni diffusi. Temperature gradevoli durante il giorno e decisamente più fresche nelle prime ore del mattino. Al centro prevarranno sole e ampie schiarite sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche temporaneo annuvolamento potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Tempo stabile e soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia condizioni generalmente buone con prevalenza di sole. Una maggiore variabilità potrà interessare i settori ionici e soprattutto la Sicilia centro-orientale, dove non si esclude qualche locale precipitazione. Sul resto delle regioni meridionali il tempo resterà stabile e asciutto. Le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte dell'isola, con clima particolarmente mite nelle ore centrali. Valori più vicini alla norma sono invece attesi sulla Sicilia orientale e marginalmente sulle altre aree ioniche interessate da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso leggermente più accentuato sui bacini meridionali ionici. E con il meteo per il momento è tutto.
3: Prima Radio, musica ed informazione.
0: Prima Spot.
5: Cronaca, politica, sport e tanto altro. Connettiti con l'informazione di Campi Flegrei News, il portale di informazione dei Campi Flegrei. Clicca campiflegreinews.it per tenerti sempre in continuo aggiornamento con tutte le notizie in tempo reale. Campi Flegrei News è con te anche sui principali social network. www.campiflegreinews.it, il portale di informazione dei Campi Flegrei.
6: Hai diverse possibilità per farti conoscere.
7: Pronto? Chi parla?
6: Potresti chiamare uno a uno gli abbonati della tua città, oppure...
8: Udite, udite, signore e signori!
6: Prima Radio, il modo più sicuro, più efficace, più redditizio per farsi conoscere. Investi in pubblicità. La pubblicità locale è il miglior modo per far parlare di te. Prima Radio e la pubblicità. Facile, semplice, sicura.
9: Per maggiori informazioni, telefonare allo 081 866 33 54.

Ecco i principali titoli del prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Napoli, operazione contro il clan Mattarella, arrestato un uomo ritenuto elemento di spicco dell'organizzazione ricercato da mesi. Sanità, accordo tra Regione Campania e strutture private accreditate, riprendono i ricoveri programmati dopo lo stop dei giorni scorsi. Campi Flegrei, proseguono verifiche e interventi sugli edifici danneggiati dal bradisismo. Resta alta l'attenzione sull'assistenza alle famiglie sgomberate. E Napoli capitale della vela, entrano nel vivo le regate preliminari dell'American's Cup con modifiche alla mobilità e un piano straordinario per i trasporti. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: una Radio News, a cura della redazione di Prima Notizia.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione del consueto appuntamento con l'informazione regionale. Nuovo colpo alla camorra a Napoli. Le forze dell'ordine hanno arrestato un uomo ritenuto elemento di rilievo del clan Mazzarella, ricercato da diversi mesi. L'operazione rientra nelle attività coordinate dalla direzione distrettuale antimafia per contrastare i gruppi criminali attivi nel capoluogo. Proseguono gli accertamenti sui rapporti e sulle attività dell'indagato. Svolta intanto nell'avvertenza della sanità privata, Regione Campania e rappresentanti delle strutture accreditate hanno raggiunto un'intesa che consente la ripresa dei ricoveri programmati sospesi nei giorni scorsi. Al centro del confronto la definizione dei budget e delle risorse destinate alle prestazioni sanitarie. Restano da completare alcuni passaggi tecnici. Nei Campi Flegrei continuano le verifiche sugli edifici interessati dagli effetti del bradisismo. Tecnici e vigili del fuoco proseguono sopralluoghi e interventi di messa in sicurezza, mentre resta aperta la questione dell'assistenza alle famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni. Le istituzioni stanno lavorando anche gli interventi strutturali nelle zone maggiormente esposte. Infine, Napoli entra nel vivo delle regate preliminari dell'American's Cup. Il Golfo ospita i team internazionali impegnati nelle sfide che rappresentano un importante test in vista dell'appuntamento del 2027. Predisposto un piano straordinario per la mobilità con potenziamento del trasporto pubblico e modifiche alla circolazione nelle zone maggiormente interessate dall'evento. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Dopo.
0: Prima Radio, musica ed informazione.
2: Sono le 21:02.

0: prima alla radio, su Prima Radio, poi al cinema. Anteprima, quotidiano di informazione cinematografica con i trailers dei film di prossima uscita. Il cinema su Prima Radio è Anteprima.
1: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
2: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
1: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
9: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
8: Ogni possibilità inizia con un passo.
9: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
11: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Meteo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso con condizioni stabili sulle pianure. Qualche addensamento potrà interessare soprattutto Alpi e Prealpi nelle ore centrali e pomeridiane, ma senza fenomeni diffusi. Temperature gradevoli durante il giorno e decisamente più fresche nelle prime ore del mattino. Al centro prevarranno sole e ampie schiarite sia sulle regioni tirreniche sia su quelle adriatiche. Qualche temporaneo annuvolamento potrà svilupparsi lungo la dorsale appenninica, ma in un contesto prevalentemente asciutto. Tempo stabile e soleggiato anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia condizioni generalmente buone con prevalenza di sole. Una maggiore variabilità potrà interessare i settori ionici e soprattutto la Sicilia centro-orientale, dove non si esclude qualche locale precipitazione. Sul resto delle regioni meridionali il tempo resterà stabile e asciutto. Le temperature resteranno superiori alle medie stagionali su gran parte dell'isola, con clima particolarmente mite nelle ore centrali. I più vicini alla norma sono invece attesi sulla Sicilia orientale e marginalmente sulle altre aree ioniche interessate da correnti settentrionali più fresche. I venti saranno generalmente deboli o localmente moderati, con una componente settentrionale più evidente sulle regioni meridionali e sui settori ionici. Per quanto riguarda i mari, saranno in prevalenza poco mossi o localmente mossi, con moto ondoso leggermente più accentuato sui bacini meridionali ionici. E con il meteo per il momento è tutto.
0: Prima Radio, musica ed informazione.

0: Sono le 23 e 9 minuti.
1: Yo, so

0: musica e magiche atmosfere fino al nuovo giorno.
1: Avrei voluto parlarti